State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: I like Chopin.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: State ascoltando Non è mai troppo presto.
1: Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok. Rap futuristico.

0: Buongiorno e Ari, buongiorno. Quando sono le 4 e... 4 e... non ce l'ha detto la signora. 4:16, 4:33 e 51 secondi, perché strada facendo durava lunga. Siamo qui in diretta, quindi 4:34, leggermente in ritardo perché non interrompiamo il brano che è in sottofondo, è solo per questo, non per altro. Siamo qui in diretta questa mattina, sempre per stare con voi, al numero 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, questo fino alle ore 7. Iniziando a ringraziare le radio che si collegheranno, che si collegano con noi, si stanno collegando nel giro dei 6-7 minuti. Radio Blinco Blanco, Atri, e dopo abbiamo replica alle 7.30. Radio Mare Italia in diretta. Radio Teramo, 7.30. Tele Terme Vigliatore TV, 7.30. Sono queste le nostre radio che cito io perché sono le ultime arrivate. E invece le altre le... leggerà la nostra amica Angela Ricciardi e poi anche infine io. E andiamo con la lettura del nome delle radio. Anche oggi avremo una nutrita selezione di canzoni, chiacchiere ed altro, alla fine anche le poesie e tutto il resto.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Alle 4:39 e 40 secondi circa abbiamo già in linea la nostra Claudia da Bologna, che saluteremo tra un po', e adesso sentiremo la strofa di Marco.

ti ricordiamo così. Oggi era il tuo compleanno, tanti auguri a Marilyn Monroe. Da Marco Roma, tanti auguri a Marilyn Monroe. Buongiorno. Sai che a volte io ti penso tanto, perché l'amore vince sempre. Sa che io sono Marco Roma. Buongiorno.

0: 4:42 quasi, siamo in diretta e intanto salutiamo la nostra amica Claudia. Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ai belli e brutti.
0: Vabbè, insomma.
1: Pure i brutti bisogna salutarli, no?
0: Eh beh, fanno parte della terra, no? Anche.
1: Esatto, esatto.
0: E allora noi adesso vediamo anche di avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco. Mercoledì. Vediamo di chiamare anche Marco Roma.
1: Marco secondo me dorme.
0: No, è in viaggio. Avvia videochiamata
1: con avvia chiamata vocale. Ogni giorno fa una città diversa?
0: Eh sì, ogni giorno, infatti adesso lo sentirà che risponde
2: subito. Riduci finestra chiamata, pulsante.
0: Chiudiamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo, stiamo chiamando Marco Roma.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco, come va?
1: Buongiorno. Ciao.
0: Hai visto, c'è Claudia con te, Claudia da Bologna.
1: Marco e Claudia.
4: Buongiorno signora Claudia.
0: Si doveva chiamare.
1: Ciao, non mi chiamare signora, che la signora è rimasta a casa.
0: Ecco, doveva chiamare.
1: Okay. È solo Claudia.
0: Se ti chiamavi Anna, facciamo il brano di Dalla, Anna e Marco.
1: Ecco,
0: vabbè,
1: ecco.
0: Invece.
1: Beh, per me possiamo mettere quello di Tony Renis, che c'era Claudia.
0: Qual è quello? Scusa, adesso non ce l'ho presente quello di Tony.
1: Cioè, fa così: innamorato di te, desidero te, Claudia.
0: Ah, sì, sì, sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: confesso che tu mi piaci di più, Nadia.
0: Ah, cioè, due nomi allora. Gli piace.
1: Esatto.
0: Allora.
1: C'era uno per tutte, si intitolava.
0: Ecco. Invece.
1: Nel 1963.
0: Sì.
1: Canzone vincente del Festival di Sanremo.
0: Mazza che cosa.
1: Ragazzo, sono un pozzo di scemenza io.
0: Di scienza. Allora, Marco, buongiorno. Dove siamo? Siamo a Anzio?
4: Sì, dovrei andare ad Anzio, ma sto, diciamo, ancora indietro, parecchio indietro.
0: Come mai sei
4: un po' in ritardo?
0: Sei un po' in ritardo.
1: Perché sei svegliato tardi.
4: No, devo sempre presto. Però mi sono messo a fare delle cose. Mm-hmm. Piano piano. Okay. E vabbè, non fa niente. Tanto
0: il tempo c'è. Tu arrivi sempre prima. Sì, quindi.
4: Bravo, sì, sì.
0: Allora.
4: Io arrivo sempre tra i primi. Damiano non si è svegliato.
0: Damiano non si è svegliato. Quindi niente, niente. Damiano.
4: A certe me lo dici sicuramente.
0: Eleonora pure dorme praticamente.
4: Eh sì, perché di solito è lei che sveglia lui, però.
0: È lei che sveglia lui, lui che sveglia lei. Allora, dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera alle 20, avremo Marco Roma che insieme a me faremo un'escursione sempre su Disabili International Radio e altre 10-15 radio che si collegano per parlare con Ice.
1: Ah sì, sì, Ice. Ascolterò anch'io.
0: Ecco.
4: Ice. Come dice lei, Ice.
0: Avrà anche qualche brano da
4: autografo ogni canzone, quindi
0: quindi avremo dei brani di Ice, perché però non sono riuscito a trovarla io su Spotify.
4: Però se ne
1: forse è scritto
4: c'è Spotify, vabbè, perché l'ha lanciato. Devo dire il titolo, gli devo dire, no?
0: Ah, già devi dire il titolo, già, giustamente. Vabbè, questo magari.
4: Ok, ho aperto il social, ho trovato il numero del telefono di quello che ha vinto Tu sì che vale. Ecco qua, posso?
0: Ah.
4: Dobbiamo l'ospite di mercoledì prossimo è quello che ha vinto Tu sì che vale.
0: Ah, ecco. La prossima settimana?
4: Sì, sì, sì, sì. Non dico chi è, però.
0: No.
4: Ecco, mi ha lasciato il telefono.
1: No, no. Ma cercato. Non si può spoilerare.
0: Non si
1: questa è una parola che va di moda, spoilerare.
0: Sì, lo spoiler della mano, lo spoiler. Ecco. Allora, Marco, visto che non abbiamo Damiano, l'amico del Vaticano ed Eleonora, però ti hanno lasciato il brano forse da dover, o no?
4: Certo. Ascolta, la canzone di Ai, detto in romano,
0: sì.
4: Lo dico, fermati.
0: Fermati adesso?
4: Sì, però fermati in romano, fermati. Proprio scritto così, fermati.
0: Fermati.
4: Tipo fermate, no? Fermate.
0: Sì.
4: E poi un attimo, Napoli Ancona, un attimo.
1: Un attimo, fermate un attimo.
0: Fermati un attimo.
4: Brava, sì. Così, fermate. Detto in romano, fermati un attimo. Lei è di Roma.
0: Eh sì, giustamente, se è di Roma dice fermate un attimo.
4: Questa è la canzone che sta su Spotify.
0: Ah. Va bene, e quindi sto scritto AYS.
4: Sì,
1: ecco,
4: ancora Imola.
1: Era scritto diverso, per quello non lo trovavi?
0: No, io pensavo di trovarlo solamente scrivendo ice, invece.
1: No, invece no. Bisogna scriverli correttamente, figliuolo.
0: Cara Claudia, bisogna scriverli correttamente. Allora, dunque, Marco, stamattina chi viene da te cosa deve cercare per le sei paia di calze, oppure per il pigiama, oppure ormai mettiamo anche altre cose estive. Il costume quando gli mettiamo, a proposito?
4: Veramente ce l'ho già, io non è che li tratto tantissimo, ce l'ho già, però comunque c'ho qualcosa, uomo e donna.
0: In quella scelta, ecco, ecco.
4: Io... E tra pochi giorni arriva anche ordinato per chi volesse venire, abbigliamento donna di un marchio importante italiano.
0: Ecco, perfetto. Io
1: Marco, devo... ma nella zona di Vitigna tu ci vai mai?
0: Allora, un attimo che gli ho staccato Marco perché gli sto cambiando uno spinotto, perché stamattina...
1: Oddio, forse strillo troppo io.
0: No, no, no, è che lui mi arriva troppo forte e devo... gli ho cambiato... Oh, certo.
1: No, anzi, ecco, io lo sentivo a tratti, veramente.
0: No, no, adesso lo si sentire meglio. Dicevi, cosa hai chiesto a Marco?
1: Nella zona di Vitigna, che è il quartiere dove abito io, che non c'è però un mercato, ma nei pressi c'è quello di Acilia, c'è quello di Spinaceto, e volevo sapere appunto, perché io dal 26 luglio sono giù, però ci voglio andare, ci voglio andare.
0: Mi sa che in quella zona non c'ha postazioni, vero?
1: Non c'ha, non lo so.
0: Marco?
1: Sento...
0: Marco?
1: Non sento più.
0: No, ci dovrebbe essere lo stesso. Marco? Che è successo? Si è perso Marco. No, eppure ci dovrebbe essere. Sì, si è perso lui. Marco?
4: Giuseppe.
0: Sì, io
4: Giuseppe?
0: Sì, mi senti?
4: Poi è stato qualcosa che non mi hai tolto l'audio.
1: Infatti.
0: No, ma lui ce l'ha l'audio e che forse in questo...
4: Però non sento più lei, io.
0: Non sentirei perché non sta parlando in questo momento.
1: Okay. Adesso no, parlo, però... mi senti?
4: Io sì.
1: Mi senti adesso? Ascolta, nella zona di Vitigna qua, a Roma, lei conosci la zona di Vitigna? Acilia,
4: sì. Spinaceto, sì, io non... sì, li conosco, ma non sto lì.
1: Non ci vai mai? Perché io adesso dal 26 luglio...
0: A luglio...
4: No, noi abbiamo delle... Cioè abbiamo dei posti fissi... Sono miei che ho comprato, quindi non posso.
0: Non può.
1: No, ma ho capito. Domani. Infatti, quali sono i tuoi posti fissi? Che zona batti, insomma?
0: Allora.
4: Il più vicino a Roma è Tor San Lorenzo, Anzio sul mare, Nettuno.
1: Sì. Tutti i posti marini. È lontano da me, però. Peccato.
0: Se no ti vieni a trovare quando eri.
4: Vabbè, veramente. Non è che è lontano, diciamo. Sono 45 chilometri della...
0: non è abissale.
1: Da Vitigna stai un po' più lontano, non magari a 5 chilometri. Comunque, guarda, ho modo di raggiungerti perché io adesso ormai vi ascolterò ovunque e comunque, peggio per voi che mi avete fatto scoprire la radio. Vabbè. E quindi adesso... Io finché non arrivo, e so già anche con chi venirci, finché non ti vengo a conoscere, Marco, non avrò pace.
0: Evviva!
1: Che adesso qualche volta succederà che...
0: Succederà.
1: Perché, su Radio 2 ho fatto una cosa di questo genere.
0: Sì.
1: Io intervenivo sempre in un programma che adesso non c'è più, che si chiamava Aeronautiche. Allora, una delle speaker, che poi è diventata una mia grandissima amica, che cosa è successo? Che dice, una sera gli viene in mente di dire, perché non facciamo che qualcuno si metta a ricordare quando aveva i compagni di scuola, se c'è qualcuno che ha perso di vista? E io mi sono venuto in mente di dirlo, no?
0: Sì.
1: Chi cercavo io? Beh, non me l'hanno trovata, dopo ci hanno fatto incontrare. Adesso te l'ho abbreviata molto.
0: È stato un rendezvous, allora.
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, guarda, dopo abbiamo fatto le cose, ci siamo incontrati io e lei dopo 50 anni.
0: Penso dopo 50 che... anni, quindi figurati.
1: Sì, perché noi siamo andati a scuola nel 70, abbiamo fatto il liceo Visconti a Roma, che è un nome,
0: Bene, insomma, allora, sono le 4:51, siamo... Marco, dobbiamo... dire il brano di oggi per venire da te a Anzio per vincere questi calzini oppure pigiami oppure costumi, abbiamo detto oggi anche i costumi.
4: Allora
0: sentiamo.
4: Io, oggi sono io che la dedico.
0: Sì.
4: Io la dedico a Giovanna questa canzone, che è romantica.
0: Una canzone romantica.
1: Quella di Renato Rascel.
0: No, romantica. No.
4: Il titolo è solamente romantica.
0: Romantica, allora. Romantica. Sì, tu sei romantica. Quella?
1: È quella.
4: No. È una canzone praticamente che c'ha poche settimane, quindi è nuova. Appena uscita.
1: Allora. Vinci il cantante. Chi è che lo canta?
4: Parliamo. L'indovinello.
0: È l'indovinello questo Claudio che ci fa noi.
1: Ah, ecco, scusami, non c'ero arrivata, perdonami.
0: È lui che ci fa l'indovinello a noi, ecco, quindi sì, è questo.
1: Bravo, allora, vabbè,
4: allora chi è che canta romantica?
0: Sì.
4: È il ragazzo del sold out.
0: Ah. Ultimo.
4: Bravissimo.
0: Applausi. Applausi ad Ultimo. Allora ragazzi, mandiamo romantica Ultimo.
4: Dobbiamo mandiamo romantica con un grande bacio alla mia Giovanna.
0: Bene, d'accordo. E torneremo con te se vuoi alle 5:15 e poi alle 6:50. Dopo allora, romantica Ultimo. Ciao ragazzi, ciao Claudia, mandiamo due cose. E poi ci risentiamo dopo, ok?
1: Va bene.
0: A dopo allora, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo con tante scuole, sempre al dialogo nel buio, in via del Vivaio 7. E abbiamo la professoressa Lidia. Buongiorno professoressa Lidia.
2: Buongiorno.
1: Che ci presenta la sua classe, la sua scuola. Ecco, la scuola che è in...
2: Noi siamo romagnosi di Erba, siamo una parte di una quinta e siamo venuti a fare questa esperienza di dialogo nel buio.
1: Quindi vuol dire che tra un po', oppure sarà quando siamo in onda, avete fatto già l'esame di maturità, dipende quando andiamo in onda, quindi potrebbe essere che già avete fatto l'esame che parte verso il 20 giugno, mi pare.
2: Esatto, sì.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi, partiamo dal primo, dalla prima, perché sono tutte ragazze, mi pare.
2: Allora, partiamo da Giulia.
1: Ecco qua, Giulia, buongiorno.
3: Ciao,
1: a te.
3: Mi Ciao, mi chiamo Giulia.
1: Ecco Giulia, tu raccontaci di questa esperienza nel dialogo, come è stato, come l'hai vissuto?
3: È stata un'esperienza molto molto particolare, non pensavo di vivere un'esperienza del genere e sicuramente non mi sarei mai aspettata nulla di quello che abbiamo fatto oggi.
1: Ad esempio, cos'è che ti ha un po' terrorizzato, magari l'inizio?
3: Sì, più che terrorizzata mi sono trovata un attimo a non capire bene...
1: Dove eri?
3: Dove ero, sì.
1: E quindi poi hai cercato tramite i compagni cioè, di farti...
3: Sì, certo.
1: Di farti coraggio. E allora poi invece nel proseguo del dialogo? Cosa è successo? Ti hai avuto ancora paura oppure ti sei un po' rassicurato? Insomma, tutto il resto poi è andato tranquillo?
3: No, no, il resto è andato tranquillo, sicuramente anche con l'aiuto delle guide.
1: Ecco. E il bar invece per te cosa è stato?
3: È stata un'esperienza nuova sicuramente e soprattutto stare con le guide, parlare con loro e capire un po' quello che è alla fine la loro quotidianità è stata una bella esperienza.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a...
4: Alessia.
1: Alessia, allora raccontaci tu invece per te com'è andata questa esperienza.
4: È stata un'esperienza particolare che mi ha fatto capire l'importanza di tutti gli altri segni nella vita quotidiana che di solito non ci diamo così tanto peso,
1: quindi trascurate un po' alcune volte.
4: Esatto. Ecco.
1: Il momento più bello qual è stato? Se c'è stato un momento più bello, Alessia?
4: E l'inizio, perché non me l'aspettavo così.
1: Cioè non ti aspettavi che dalla luce

0: si, senza poter vedere quello che sto vivendo.
1: Ma quindi vuol dire che a casa proverai ancora a chiudere gli occhi e bere?
0: Ci proverò sicuramente. Sì.
1: Bene, ancora l'altra voce, la voce di
2: Andrea.
1: Andrea, perfetto. Andrea, allora, per quanto ti riguarda, com'è andato questo dialogo e quali sono stati i punti più salienti, più emozionanti?
2: Beh, inizialmente è stato un po' disorientante, anche perché mi hanno messo a guidare nella prima sala del gruppo. Ah. Non sapevo bene come comportarmi, come dare indicazioni.
1: Ah, ecco, quindi facevi proprio il capogruppo.
2: Esatto. Però, ho scelto la persona sbagliata.
1: Però alla fine com'è andata? Alla fine il bar?
2: Alla fine meglio.
1: Il bar ti ha compensato?
2: Sì, sì, si impara un po' più a come orientarsi, come capire da dove arrivano i suoni.
1: Perfetto, mi pare che è rimasto qualcuno ancora, mi pare.
2: Sì, Yasmin.
1: Yasmin, allora Yasmin, raccontaci tu invece la tua esperienza con questo, con questa passeggiata di un'ora.
3: All'inizio ero molto, cioè, disorientata, cioè sì, quando c'è stato il buio di colpo.
1: Sì, buio di colpo.
3: E poi ovviamente, beh, il percorso, cioè non conoscendo comunque il posto,
1: sì,
3: era difficile un po' orientarsi. Però poi, cioè, col tempo si capisce, alla fine si comincia un po' a capire lo spazio dove ti muovi.
1: Vorrei fare ancora questa esperienza, Yasmin?
3: Sì, sì.
1: Allora, ci sono le cene al buio, c'è il teatro al buio e altro. E adesso invece, dopo queste vostre affermazioni, vi dico, di, se volete, di farmi alcune domande che possono riguardare la cecità, ma anche la mia persona, ed altro sempre inerente alla cecità oppure non. Ecco, chi vuole fare una domanda? Nome e domanda.
3: Io, va bene. Yasmin.
1: Sì, Yasmin.
3: Lei da quanto è cieco? Cioè da quanto non vede?
1: Allora, io sono non vedente da quando avevo 10 anni, quindi sono 50 anni e rotti che ho perso la vista. Prima ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi e a 7 anni ero già quasi non vedente, vedevo solamente i colori, le ombre, le persone non tanto lontane. Domanda? Che altra domanda? Di qualsiasi genere, ragazzi, potete chiedermi anche le domande che avete fatto già alle guide, magari vi rispondo anch'io nel mio, a modo mio.
3: Qualcuno è mai rimasto bloccato dentro il percorso?
1: No, perché dunque c'è un sistema particolare per cui voi vedete la guida, però dietro c'è un altro signore che si chiama controllore o fraidi che controlla che tutto vada bene. Quindi se succede che qualcuno la guida lo dimentica, lui automaticamente dice: ah, è rimasto questo, prendelo e lo rimette nel gruppo. Quindi state tranquilli, non è mai successo che qualcuno è rimasto nel dialogo.
3: O se è rimasto, cioè si è sentito male.
1: Sì, allora è successo che qualcuno, ad esempio, dopo un po' ha avuto le vertigini perché era il buio, naturalmente appena appena la guida se ne accorge, ha fatto un cenno al Friday, questo controllore, e l'hanno portato via, l'hanno portato fuori, hanno provato magari anche a reintegrarlo e poi magari è rimasto oppure è andato via. Sì, del resto il buio può creare queste possibilità. Voi, ringraziando Dio, è andato tutto bene. Allora, ci sono ancora altre domande?
3: No.
1: No, di nessun genere?
3: No.
1: No. Bene, allora ragazzi, io nel salutarvi contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio.
1: Complimenti per il coro. Ciao ragazzi, a presto.

amici di Disabili International Radio. Io sono Ilenia Sala, sono una cantante, in particolare amo fare blues e vivo a Firenze e ho sempre cantato da quando ero piccina ad adesso, insomma è sempre stata la mia grande passione. E vi voglio parlare un po' della canzone che vi canterò, che vi presenterò, che si intitola Casa dopo casa. È una canzone che racconta proprio della mia vita. Io ho viaggiato molto in passato, ho fatto l'animatrice, ho girato vari paesi, vari posti, e in ogni, diciamo, città, stato dove ho vissuto è stato un po' come ricreare una nuova casa, e questa cosa l'ho messa in questa canzone, che è una delle prime che ho scritto insieme a Luca Becchelli, musicista con cui collaboro. Spero davvero che vi piaccia, io vi lascio all'ascolto della canzone e vi ringrazio per l'ascolto e mando ancora un grande saluto a tutti voi. La canzone che vi lascio appunto è Casa dopo casa. Ciao!

0: Si può dare di più, io non ho annunciato il brano perché ero impegnato a fare le chiamate e abbiamo Marco e allo stesso tempo abbiamo anche Claudia, eccoci qua. Ciao, allora, ciao. Marco c'è? Marco?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: No, io cantavo la canzone Si può dare di più perché dentro di noi.
0: E invece Claudia...
2: Come imitazione di Ramazzotti sei bravissimo quanti che fai la voce sembri Ramazzotti.
0: Ah, sei proprio Ramazzotti. Allora, intanto che voi vi scambiate qualche saluto, vi parlate un attimo, onde evitare di avremo anche Dennis che tra un po' sarà con noi. Io voglio vedere se riesco a rintracciare Lucia, che sicuramente è sveglia, perché ci racconterà il torneo di scacchi ed altro. Allora, un attimo.
2: Bene. Ecco. Sono interessato anch'io a sapere del torneo di scacchi, anche se non gioco, però so che lo fa.
1: Buongiorno.
2: Tanta gente che conosco io
0: che gioca. Allora sentiamo, scambiatevi qualche cosa, non mi lasciate in silenzio perché altrimenti
2: intratteniamo
1: la radio,
2: ti fili la Roma senz'altro tu,
1: certo. No, ma hai detto prima come imitazione di Eros Ramazzotti, hai detto
2: mi piace molto quando fai sembri lui.
1: Guarda, io ti dico una cosa, non lo imito io comunque, non cerco di imitarlo, è proprio il timbro mio della voce.
2: È il tuo modo di fare, la tua vocalizzazione, insomma, proprio sembri proprio lui. E poi a me quando ti sento mi viene sempre da cantare Marco Roma, così, mi viene sempre da cantare quella.
1: Ah, quando faccio i jingle?
2: Sì, mi sento quando faccio il jingle, anche quando ti sento proprio la tua voce sempre sorridente, carina, sempre piena di empatia, sempre mi piace molto.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Grazie.
2: E poi davvero c'hai, che io ti avevo detto che c'avevi 25 anni, quanti anni c'hai tu?
1: 48.
2: No, non è vero, dai, mi sembra un brogliando.
1: No, non dico mai la mia verità, però stamattina dai.
2: Dai, però c'è una voce molto giovanile. Davvero?
1: Beh, io sei
2: proprio un ragazzino così, di 20 anni, 22 al massimo.
1: Allora, io col fatto delle interviste ho intervistato una volta l'attrice di Vivere, Sara Ricci, non so se la conosci.
2: Sì, l'ho sentita dire, sì, quello lì. Allora, perché c'è un mio nipote, figlio di mio fratello, che pure lui era maniaco, aveva recitato in 100 vetrini un sacco di anni fa, perché adesso anche lui c'ha 40 anni, era capitato in quel giro lì, quindi un po' di quelli lì li conosco. Poi lui è stato fidanzato di quella che ha fatto Baria lì, Margaret Madeno, non so se ti dice qualcosa questo nome. Ecco, lui addirittura quella ragazza lì ha frequentato casa mia nel lontano 1900, no, nel 2000 era, ora non esageriamo, comunque insomma in quel giro lì ci conosco parecchio mondo, anche se sono solo una spettatrice, io non è che non
1: vabbè, lei mi disse, Sara Ricci mi disse praticamente voglio aiutarti, mi fa, con le interviste voglio presentarti anche le mie amiche, perché tu alla tua giovane età di 20 anni, mi ha detto lei, mi disse,
2: lo vedi?
1: Sì. Allora detto, io ti presento Vittoria Belvedere, ti do il numero di Vittoria Belvedere, chiamala, digli che te l'ho detto io, mi ha detto lei. Perché voglio aiutarti, perché tu hai 20 anni. Io ho detto grazie, io ho detto Sara grazie, però non è così.
2: Beh, insomma, hai preso su, come ti posso dire, una bella un bel premio, ecco, una bella ricompensa, diciamo, una gratificazione.
1: Vabbè, questa è un'eredità del mio papà.
2: Ah, ho capito.
1: Sì. Tuo padre aveva una voce
2: giovane,
1: spettacolare. Beh, lui già parlava ti ricordi il baracchino 144 metri?
2: Caspita, se me lo ricordo.
1: Lui parlava già così, poi lavorava all'ospedale, lavorava in ufficio e quindi lavorava col telefono, quindi quando chiamavano il reparto, dottoressa, gente che non lo conosceva, si innamoravano del suo timbro di voce, aveva la voce tipo se ti ha presente il doppiatore Luca Ward, era così.
2: Per Bacco, sì. Ma perché allora... evidentemente queste voci che facciamo, questi mestieri, perché anch'io provengo dal mondo del centralino, sono stata una centralinista in banca, non all'ospedale. E allora la voce in un certo senso viene si educata, forma. No? E quindi, come hai detto tu, hai detto una cosa molto interessante, perché in effetti in base alla nostra voce, che è ricca di toni e di sfumature, in base all'ambiente che frequentiamo, ci acquista della preziosità. Tu c'hai una voce proprio veramente molto giovanile, molto empatica, te l'avevo detto.
0: Chiamo il buongiorno a Lucia, ragazzi.
2: Ah, bene, grazie. Bene. Buongiorno Lucia.
3: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
0: Eccoci qua, quindi siamo... Buongiorno.
2: Adesso tu ci rendi edotti sul mondo degli scacchi, stamattina ci racconterai le ultime cose, ho spoilerato perché mi è stato detto dal conduttore questa cosa.
0: Sì, sì,
2: adesso tu dovrai pagare il fisco.
0: C'è stato un torneo di scacchi.
3: Devo dire che il torneo è andato molto bene, devo dire anche al di sopra delle mie aspettative, io ero un po' perplessa su Tirrenia. Verranno, non verranno, sarà un torneo. E devo dire che è stato un torneo, intanto ho 20 giocatori e poi devo dire è stato bello anche perché abbiamo avuto l'onore, se così si può dire, di alla premiazione di essere, diciamo, aiutati. Abbiamo avuto come ospite il presidente nazionale dell'Unione Italiana Ciechi, Mario Barbuto.
2: Caspita, sì, sì.
3: Siamo stati veramente molto molto molto contenti, che sarà una sorpresa dell'ultimo minuto, nel senso
0: tu non te l'aspettavi?
3: No, non lo sapevamo proprio. Allora, noi lo avevamo invitato.
2: Lucia, ti vendo uno scoop, però non è che si può tanto dire. Mario Barbuto è stato mio compagno di palestra ai tempi quando eravamo giovani. Io ho frequentato la sua stessa palestra.
0: Hai capito?
3: Vedi, allora, noi l'avevamo invitato, però lui aveva detto che aveva impegni e quindi non sarebbe potuto venire. E infatti aveva delegato un consigliere nazionale. Il venerdì pomeriggio ci è stato comunicato che arrivava il presidente. Infatti io poi sono andato a salutarlo e pensavo di dargli la medaglia, perché pensavo che non si sarebbe fermato per la premiazione, invece mi ha detto appunto che si sarebbe fermato. Siamo stati veramente
2: insomma, sono piccole gratifiche e soddisfazioni, dai, che
0: certo
2: colorano di bello la vita. Se mi posso permettere, io gli scacchi lo trovo un gioco molto bello, al contrario dello showdown, che invece è un gioco per me molto stupido, e anche quelli che giocano a showdown si arrabbiano molto che io dico queste cose, perché io l'ho visto giocare. E insomma, ragazzi, a me sembrano degli sciamannati, sembrano dei pazzi, sì, con queste stecche intorno a questo biliardo che
0: è rotondo. Io ci ho giocato un po', ma ho avuto anche la periartite alla spalla, quindi ho dovuto anche lasciare.
2: No, per carità, ma perché
3: questo mi hanno detto. È anche molto rumoroso.
0: Beh, sì, è rumoroso.
2: Ma c'è, sì, per bacco, non te ne cura, guarda, per il rumore. Ma devi, quello sì. È il minimo, perché vabbè, tutti, ma pure loro come si scalmanano. Sì. E poi io quando l'ho visto quella volta, proprio ho detto, sono rimasta mezz'ora, poi ho detto, no, non può essere che io mi metto qui a... Perché poi gli cascano quando le palle, ci deve essere sempre uno che raccoglie per terra, perché quando dicono davvero che la partita ferve,
0: sì,
2: gli cascano sempre queste palle.
0: Sì, sì. Le palle vanno fuori, sì, vanno fuori. Bene, ragazzi, dobbiamo mandare un brano, però dobbiamo anche sentire il nostro amico Dennis, che ha mandato il suo...
2: Sì, ma manda pure Dennis, che ascoltiamo. Vediamo, che vogliamo sapere come sta. Ciao Dennis.
0: Vediamo se...
4: Giovedì. Allora. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 47 secondi. Giovedì, messaggio vocale.
0: Eccolo
4: qua. 59 secondi, 11 giugno alle ore 20. Componi messaggio.
0: Purtroppo i software ogni volta che raggiustano combinano sempre più guai.
4: Fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente. Un pulsante, vai al messaggio più recente.
0: Eccolo, forse ci
4: messaggio
0: siamo.
4: Vocale, durata 1 minuto e 18 secondi.
0: Eccolo
4: 16
0: qua.
4: Giugno, messaggio
5: citazione
4: vocale,
5: bloccata.
4: Durata 1 minuto e 16 secondi. Fotocamera, condividi,
5: eccomi,
4: rispondi,
5: eccomi. Pulsante. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. e mando un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti, anche gli ascoltatori appunto che ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai a dialogare anche in questa sì, mattinata
0: ormai si perde,
5: insieme
0: non
5: a te, dal primo all'ultimo. E sì, perché a volte sai, magari hai qualche novità, sempre qualcuno di nuovo, allora per non lasciare fuori nessuno, saluto tutti naturalmente. Oggi ti vorrei richiedere una canzone, di magari una delle ultime di Annalisa, e niente, ti ringrazio e bene, resto in ascolto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.
0: Allora Annalisa, cosa ha fatto adesso?
2: Annalisa, canzone estiva, che è l'ultima.
0: No, mi pare che forse
2: si chiama canzone estiva.
3: Sì, l'ultima è quella.
0: L'ultima è quella?
2: E sì,
0: allora
3: canzone estiva, sì.
0: Annalisa, canzone estiva. Vediamo se ce la manda la signorina.
3: Assolutamente.
0: Ce la manda subito.
2: La signorina.
0: Eccola qua.
6: Quando...

0: Per questo finisce, è finita la canzone estiva, eccoci, eccoci qua. Siamo tutti e tre, tutti e quattro, anzi, voi
1: siamo
0: tre.
1: Siamo tutti e quattro. Tutti io e sono quattro. Fissata con i testi delle canzoni, l'ho sempre avuto, no? La fissa di questi dei testi e che abbiano un senso. L'unica cosa che ho notato in questi ultimi anni è che non molte volte le parole sono incomprensibili, cioè le fanno, le incidono in un modo che tu non capisci tutto. Allora dice, ma che te frega, basta che senti bene la canzone. Ma invece mica è vero, la canzone ha un suo per esempio anche questa qui, alcune parole non è che si capiscono, ma ce n'è un verso in particolare, dice: mi vuoi più suora o porno diva? Questa non è una canzone estiva. Ma che vuol dire? Mi vuoi più suora o porno diva? D'accordo. Ma questa non è una canzone estiva? Che conseguenza è questa? Cioè, che vuol dire?
0: Sono testi un po' strampalati.
1: Cioè, che appunto, sembrano delle farneticazioni più che testi.
0: Sì, se uno va a vedere il senso, ecco, non li trova.
1: Tu invece pensa alla collina dei ciliegi che hai messo prima. Ma che roba è quella lì? Quella è un tesoro di arte, ma quella sì che è una canzone. Ma tu hai presente la collina dei ciliegi di Battisti?
0: Sì. Ogni tanto passa.
1: Appunto. Quando è partita prima, durante prima che cominciasse la trasmissione, no? Sì, in diretta. Sì. Ecco, tu, quella sì che è una canzone, la collina dice, ma almeno tu la senti e poi capisci tutte le parole, e ha un testo sensato soprattutto, capito?
0: Perché certo, no, adesso ormai non sono tutte così.
1: Ragazzi, che dite voi?
0: Marco, che dici?
2: Io dico una cosa, che viva l'era moderna, non potrei stare senza queste canzoni, non potrei stare senza il touchscreen. Non potrei stare nell'era moderna,
1: certo,
2: nelle macchine moderne col
1: di...
2: tablet.
1: Ma le canzoni che sono insensate, però non me lo puoi negare che sono sensate.
2: Secondo me non c'è niente di insensato, perché quando arrivi a un certo livello di palcoscenico, insensato non è niente, c'è gusto, capito? Se tu parli con i ragazzi di oggi che stanno avanti, sono scaltri, loro quando sentono queste canzoni, loro le capiscono, le cantano. Io ho mia figlia che ha 16 anni quasi, adesso tra pochi giorni, lei le canta tutte, le riconosce, le canta in inglese, in francese, in tedesco.
1: Ma io pure ho un nipote di 16 anni, però credimi Marco, il non senso...
2: Quando non ti piace, il problema è che quando non ti piace non ti entra nella testa, questo è il problema.
1: Non mi piace perché
2: non hanno il talento, perché loro hanno talento.
1: Se tu a questi ragazzi li avalli, no, cioè se tu dici vabbè è giusto che sia così, pure loro crescono cretini. Hanno fatto un video su YouTube che adesso è la riproduzione del Grande Fratello, non so se lo sai. Ma allora gli adolescenti di 16 anni, di 17, i minorenni, anziché fare il Grande Fratello, quello in televisione su Canale 5, hanno un canale su YouTube che si chiama Gossip House, che vuol dire pettegolezzi in casa, la casa dei pettegolezzi. Questi qui sono guidati da uno come loro, però penso che sia un po' più grande, che gli dice: allora voi dovete creare questa situazione. Fanno un video, no? Sono in otto, l'hanno chiuso in una villa dell'Olgiata, in otto ragazzi, quattro ragazzi e quattro ragazze, e uno di questi è mio nipote, e gli dice: voi dovete far finta, uno che manda dei messaggi anonimi, poi tutti a dire chi è, e poi ti danno la colpa a te, danno la colpa a uno, allora dice no, allora io adesso vado via, cioè, ma chi? E dopo questo qui, dopo un po' che dice no, adesso vado via, ma no, ma come fai ad andare via, adesso qua non c'è nessuno, perché sono tutti minorenni, no? Allora comincia a dire, ma adesso qua non c'è nessuno, da chi te fai venire a prendere? Ma se lo dici a tua madre che dici? Cioè, ma delle cose assurde, una stupidaggine, perché questo si incazza che gli dice che loro l'hanno incontrato. Ma sono loro, quelli là, i grandi, che gli dicono che devono fare queste cose. E questo, con questi sketch, loro dovrebbero captare i consensi della popolazione giovane.
0: I followers, i cosiddetti followers.
2: Allora loro li prendono follower tra i teenager, così
0: sì,
2: loro sono molto ascoltati e sono conosciuti, posso dire, quando girano tra foto e autografi, anche i più piccoli. Cioè, io penso che comunque è una cosa bella, è una miniera d'oro la gioventù, se non è bruciata.
1: Ecco, quello sì, ma le cose non senso rimangono sempre non senso.
2: cioè, scusa, no, bene, c'è questo
1: vizio video, di pensare tutto a logica, che tutto deve essere una logica, che tutto deve avere una logica, perché sennò sembriamo dei matti schizzati. È come quando mi hanno detto adesso, non so se Marco tu hai visto le partite di calcio dei mondiali qua, che l'Italia naturalmente non c'è. Dice che adesso hanno la mania che le regie televisive, anziché fare un video che scorre a campo largo, no? Cioè che lo fanno vedere, che fanno vedere la partita nel suo svolgimento, ogni tanto staccano, che dice che quelli che le guardano si innervosiscono. So se ti è capitato di guardare una partita la sera, dice che non c'è, dopo un po' gli vengono i nervi pure a coloro che la guardano, perché non è il sistema di girare le partite in questo modo. E allora tu che dici questo?
0: Marco forse non guarda molto le partite perché va a dormire presto, vero Marco?
2: Ecco, no, io cioè, diciamo, vado a dormire presto, però se faccio più tardi preferisco una bella cena di pesce con un bicchiere di vino.
0: Non più le partite. Allora ragazzi, scegliete un brano intanto che poi io con Marco invece faccio una prova di telefono, perché stamattina arrivava un po' così e quindi
1: posso
0: stasera...
1: sceglierne uno io?
0: Certo, o tu o Lucia, voi donne.
1: O io o Lucia. Lucia che fai? Scegli tu allora.
2: Povera Lucia, Claudia, fai parlare un po' a Lucia. Fai parlare un po' a Lucia.
3: Allora, io se dovessi scegliere io sceglierei i tattici nucleari con Sorry, scusa.
1: Bello, mi piace molto. Molto.
0: Pinguini tattici nucleari, l'ultimo?
3: Sorry, scusa lo sì.
0: Ah, beh sì, allora lo possiamo trovare senza problemi.

0: Ed eccoci qua, siamo sempre con Marco Roma.
1: E alla console Giuseppe Cesena.
0: Sì, alla console a tutto.
2: Signori e signori radioascoltatori. Ma Lucia, ancora c'è?
0: Certo che c'è Lucia.
1: Sì, come no.
2: Che facciamo parlare un po' a Lucia.
0: Ecco, Lucia, cosa ci racconti? Quanti bagni hai fatto in questi giorni?
3: Nessuno. Allora, io al mare sono andata venerdì perché avevo il bye, venerdì mattina,
0: sì,
3: e giovedì pomeriggio. Venerdì mattina avrei voluto tanto fare un aperitivo sulla spiaggia e alle 11 mi hanno chiamato di salire assolutamente.
0: Quindi niente.
1: Per forza, il dovere della competizione.
3: No, non tanto della competizione quanto di raccordarsi, perché poi allora noi la mattina avevamo sì la competizione.
1: Ma perché tu non giocavi?
3: Sì, giocavo. Allora, la mattina avevamo la competizione, ma il pomeriggio avevamo anche le lezioni di scacchi, cui sono venute parecchie persone a provare.
2: E ma Lucia, che città si trova?
0: A Roma, Lucia è a Roma.
3: A Roma.
0: Sì.
2: Che zona sei?
3: Monte Sacro,
2: ok.
0: Ecco.
3: E quindi noi il pomeriggio eravamo impegnati come competizione, come lezioni di scacchi. Infatti, il martedì e il mercoledì, praticamente dalle 4 che siamo entrati in sala scacchi, sono usciti alle 7 per far provare alle persone gli scacchi. Giovedì pomeriggio c'era un po' meno afflusso perché c'era la gita al Museo della Piaggio. Quindi ho approfittato e sono andata a fare il vicioso.
0: Sei andata a farti una giratina.
3: Il venerdì mattina io non giocavo perché avevo il bye, perché eravamo dispari purtroppo.
0: Sì.
3: Quindi avevo il bye, non giocavo. E appunto ho approfittato, sono andato in spiaggia e come vi dicevo volevo fare l'aperitivo, ma l'aperitivo è sfumato. Alle 11 poi mi hanno chiamato di salire.
0: Quindi
3: è andata così.
4: Ma è difficile imparare gli scacchi, perché io qui a Bologna hanno fatto un corso e c'è un'amica che è riuscita molto bene, ma lei gioca addirittura col computer. Io figurati non so manco come è fatto il computer. No, vabbè, non è vero, ho fatto qualche corso, l'ho fatto, però non è per me. A me date da fare un piatto di pasta asciutta, ma non mi dite da fare i computer e quelle cose lì. Allora, perché non è un mio limite, lo ammetto perfettamente, sono limitatissima in questo senso, non ho il senso dell'informatica, della matematica. Io so che 2 più 2 fa 4 perché lo capisco, perché è logico.
0: Un attimo, che senti,
2: deve venire al mercato a vendere da me.
0: Chi deve venire al mercato? Claudia,
2: visto che ci piace tanto parlare, è una chiacchierona. La dovrei portare al mercato a vendere da me, capito?
1: Ecco.
2: Come venditrice.
1: Sarei un'ottima venditrice, molto... sì.
2: Ok, visto che ti piace molto parlare, quelle clienti le ammagno.
1: A vendere, bravo, ci sto. Io vengo gratis, anzi ti pago io se mi ci porti.
2: Ok, mi paghi tu, ha deciso ormai.
0: Va bene, allora facciamo.
3: Allora, gli scacchi, vi posso dire questo, io l'ho imparato, ho iniziato nel 2021, prima non lo conoscevo come gioco, non ho mai avuto il tempo e la possibilità di imparare. Però ti posso dire che sono un ottimo esercizio
0: per la mente,
3: anche per la concentrazione, per l'osservazione, per la memoria. E noi facciamo anche corsi sia online, in presenza.
1: Online io sono già esclusa, per carità. Invece in presenza sì, è un'altra cosa.
0: Bene ragazzi, scegliamo un brano. Scegliamo un brano?
3: Sì, ok.
2: Ti sposerò perché? Ti sposerò perché?
0: Ah, ti sposerò.
1: Ecco, bravo. Sposerò e che è perché... dai.
2: Sì, forse arriverà per me. Ti sposerò perché.
1: La sceglie Marco. Ti sposerò.
2: Ho detto, ti sposerò perché. Non dico l'artista.
1: Ok. Lo so già chi è.

0: E siamo sempre in diretta con Lucia e Claudia, Roma-Bologna.
1: E Marco, pure Marco.
0: Marco in questo momento è staccato un attimo perché stiamo verificando che il suo telefono arriva con delle armoniche un po' pesanti e stiamo cercando di capire perché mi arriva in questa maniera, mi arriva un po'.
2: Perché io lo sentivo bene, devo dire.
0: Lo senti bene, però invece arriva.
1: No, io invece no, lo sentivo tutto a tratti, capito? Che ci mancava qualcosa,
0: con degli strappi. Infatti, stavamo cercando di capire, anche visto che questa sera.
1: Ma perché forse Roma con Roma arriva bene? Visto che questa sera deve fare l'intervista.
0: Abbiamo quindi... i 20 di sera. Questa sera.
1: 20 di sera, bel tempo si spera.
0: Sì, 20 di sera, notizie, interviste in diretta ogni mercoledì. Di 20 di sera abbiamo una persona. Questa sera dovremmo avere la signorina Ais, scritta A-Y-S. Allora, se voi vi raccontate un attimo qualcosa, io sento Marco e lo mettiamo in diretta.
1: Allora, benissimo. Ciao Lucia. Allora, io ti dicevo che ho fatto qualche corso, ma al computer sono zero assoluto. Quindi, infatti, non c'ho mica un telefono come tutti quelli bravi, intelligenti. C'ho il telefono da deficienti. Si chiama Bling Shell 3 perché c'ha i tasti e non c'ha il touch, ma non perché io sia contro il touch, perché Marco dice
2: che
1: io
2: sono
1: come, non ho capito,
2: quello lì è un bel telefono, Bling Shell 3, devo dire che è un ottimo telefono per essere con
1: no, sì, ma sai che cos'è questo telefono qui, abituata io c'ho i tasti e però l'iPhone per esempio va in diretta, no? Tu per esempio se ti vuoi comprare uno spettacolo a teatro in un'altra città che si vendono virtualmente, lo puoi vedere intanto che se fanno ovviamente programmi a distanza. Qui invece no, c'ho YouTube, io c'ho YouTube che chissà perché ce l'ho, mi pare chissà che mi pare da avere. Però perché io non sono in grado di... Tu che fai? Pratichi...
2: Io ho Android.
0: Android. Intanto vi facciamo salutare un attimo da Marco. Ora Marco è tornato.
1: Marco è tornato. Bentornato Marco.
3: A volte ritornano. Non muoiono, ma ritornano.
0: Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
3: il telefono.
1: No, ma c'era un celebre film dell'orrore che si chiamava A volte ritornano. È proprio
3: più bello Marco se n'è andato non ritorna più.
1: Sì, non mi ricordo, era una roba di film di vampiri, una roba del genere. A me non mi piacciono quei film lì. Quei film dell'orrore, del terrore, orrore, chiamalo come vuoi.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, buongiorno Marco, abbiamo fatto colazione?
3: No, sono entrato dentro il bar. Ecco, mi sono accomodato, sono seduto.
1: Bene. Ecco. Cosa prendi stamattina?
3: Allora io prendo un cappuccino con un cornetto con la crema.
0: Ecco. Invece Lucia ha fatto colazione, Lucia?
3: Sì.
2: No, ancora no, tra poco.
1: Ah, presto, pure io ancora no.
0: A proposito,
2: tostato con crema di nocciolo.
0: Salutiamo il nostro peperoncino che chissà se ci ascolta stamattina.
2: Dopo pensavo di dedicargli una canzone.
0: Magari prima di...
1: Gli chi è quel fui? Chi
0: è? Peperoncino di Genova.
1: Peperoncino, sì, che l'ho sentito. Da dove telefona quello lì?
0: Genova.
1: Genova, ecco, ma abbiamo tutta Italia qui, rappresentanti.
0: Sì, Milano,
1: una meraviglia.
2: Sta partendo per le vacanze, quindi buone vacanze.
0: Forse già è in vacanza, mi sa.
1: Già in vacanza?
0: Sì, già è in vacanza. E allora intanto il nostro Marco sta consumando il suo cappuccino con cornetto con crema.
1: Bello schiumoso.
0: Eccoci qua.
1: Io mi sporco sempre il naso quando bevo tutti ridono, c'ho un naso piccolo ma non so come faccio, specialmente quello del bar, il caffè del bar mi sporco sempre il naso, dopo mi rimane scuro lì del... il nero del
0: consumato
2: del caffè.
0: Bene, allora abbiamo Lucia, abbiamo Claudia, abbiamo Marco e abbiamo quasi l'ora tripla, cara Lucia.
1: Famosa l'ora tripla.
0: loro tripla che la settimana scorsa
1: 0555 no com'è?
2: 5, la 5, settimana 5. No, la settimana scorsa non ce l'ho fatta perché martedì è stata una giornata intensa con l'apertura del torneo.
0: Eh sì, però l'altra settimana ci ha mandato quella registrata che abbiamo apprezzato, abbiamo mandato
2: quello l'ho fatto perché appunto se ti ricordi Raffaele aveva chiesto ma mercoledì non ce l'avrei proprio fatto con la partenza e tutto quanto.
0: Bene, vediamo se è il momento dell'ora tripla.
3: Se il... Tre minuti.
2: 3 minuti, mancano 3 minuti.
0: 5:52 e 24 secondi. Ecco,
2: si è detto bene.
0: Com'è il tuo cappuccino, Marco?
3: Allora, lo sta preparando.
0: Ah, ancora?
3: Bar. Sì. Vedo lì, dalla macchina del caffè. E sta facendo tipo un'arte, un capolavoro.
0: Perché sennò...
1: Mamma mia!
3: Anzi, uso una frase di un testo di una canzone, un capolavoro di fantasia.
0: Un capolavoro di fantasia.
4: Schermo sgrato.
3: Autore Eros Ramazzotti.
1: Non avevo dubbi. Ti è congeniale.
3: Eh sì, non c'era... molto conveniente perché conoscendo i testi, in base alla situazione usi una frase di un testo di una canzone.
0: Ecco, sì.
3: No, però io inserisco anche altri artisti, come Ultimo, per esempio.
0: Sì, un po', ecco.
1: Ultimo, meraviglioso. Io adesso non c'è tempo per scegliere il mio brano, perché io lo vorrei mandare in onda, ma ormai faremo un altro giorno, quando capiterà, perché non c'è tempo, perché ormai dobbiamo chiudere, io almeno che credo di sì che è così. Io in questa radio non so niente, sto imparando tutto... Sì.
0: Diciamo
1: all'impronta
0: che tra le 6 e le 7 mandiamo un po' le persone
3: Claudia,
0: che
3: ma
0: si
3: non devi stendere i panni a quest'ora.
0: Non devi stendere i panni.
1: Non ho capito perché Giuseppe ti ha parlato sopra. Che hai detto?
3: Ho detto non devi stendere i panni a quest'ora.
1: No, mica tutte le mattine. Oh, quello era l'altro ieri. Basta. Mica tutti i giorni faccio il bucato. Poi faccio una fatica con questa mano perché tu, Marco, forse non lo sai, ma io mi sono rotta una spalla il 17 di febbraio. Allora, non mi sono potuto operare per problemi di anestesia, perché se mi addormento rimango lì, forse qualcuno era contento, ma io invece volevo stare ancora qua.
0: È appunto da noi, giustamente.
1: Allora che adesso questo braccio, che mi sto diciamo facendo un sacco di fisioterapie, questo e quell'altro, tutto quanto, non riesco a piegarlo come si deve, i movimenti che facevo prima non li faccio più. Allora per stendere non ti dico quello che tribolo, Marco, tu puoi immaginare. Quindi stamattina pensare di dover stendere un'altra volta mi piglia un accidente.
0: Facciamo passare qualche giorno in più. Allora, ora tripla, Lucia. Allora,
2: ok, siamo pronti?
0: Sì,
2: arrivata. Anche sei sempre alto,
0: Madonna. Ma no, ho sbagliato, l'ho fatta.

0: viva l'ora dritta. È arrivata l'ora dritta. È arrivata l'ora dritta.
1: Evviva l'ora tripla, un applauso all'ora tripla.
2: Applauso,
3: io
2: vedo però,
3: devo andare a X Factor.
1: Chi è Lucia?
0: Sì, beh, no.
1: Mo X Factor.
3: X Factor.
1: E allora, dopo l'ora tripla, andiamo a scegliere il brano per salutarci, così rimango un attimo in linea ancora con Marco e poi abbiamo i Mi Presento. E niente, allora, andiamo, scegliamo un brano. Chi lo sceglie? Claudia,
0: ho capito che voleva scegliere.
1: Ah, Claudio,
0: no,
1: lo
0: io
1: scegliere.
0: Te dico un brano a Raffaele.
2: Allora, io rimango questo brano che voglio scegliere io è troppo meditativo, allora ne scelgo uno più leggero che si chiama Comuni Immortali di Achille Lauro e ve lo faccio ascoltare con molta gioia perché Achille Lauro mi piace tanto anche a me.
1: Bene, ecco. E allora ragazzi, vi saluto tutti e tre per il momento e ci sentiamo a 50 con Marco. Marco rimane comunque in linea un attimo ancora. E allora scegliamo Comuni Immortali di Achille Lauro.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Albi Fuchs. Volevo chiedervi come lo vedete il mondo di oggi. Io non lo so, io mi vedo un cantautore un pochino fuori dalle logiche di ogni schema. Ma perché? Perché al giorno d'oggi, con queste intelligenze artificiali, con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, si è un po' persa la voglia di fare arte, forse. A me viene quasi da pensare che sia un mondo nel quale è tutto mercificato, ormai non si dà più il valore veramente a quello che produciamo, quello che facciamo, e allora è meglio isolarsi, forse è meglio darsi alla terra, alle piante, alla natura, vivere il mondo per quello che è veramente e andare un pochino fuori da questi schermi. Ed è per questo che uno dei miei brani, uno dei miei pezzi si chiama Fenomeni, perché ormai il mondo è diventato un circo fatto di fenomeni da baraccone, e quindi è per questo che vi voglio lasciare all'ascolto di Fenomeni da baraccone. Un saluto a tutti, io sono Albi Fuchs.

napoletano di nascita, porto la mia musica al nord, unendo le mie radici agli studi effettuati al Conservatorio di Cagliari. Il mio stile si nutre della grande tradizione cantautorale, ma segue una strada libera da mode passeggere, supportato in studio dalla firma e dall'esperienza di Massimo Satta. Oggi voglio condividere con voi Aquilone, un brano estratto dal mio album Uno dei Tanti. È una canzone nata dall'introspezione e dal silenzio, che racconta di come, proprio quando il vento soffia contrario, si possa trovare la leggerezza per volare alto e guardare le difficoltà da una prospettiva diversa. Potete ascoltare tutta la mia musica cercandomi sui maggiori digital store e restate in contatto con me seguendo le mie pagine Facebook e Instagram al mio profilo Daniele Delia Official. Buon ascolto a tutti voi e un caro saluto.

0: 8-3 e siamo alle 6:20, siamo quasi in zona saluto delle radio. 21:41, insomma mancano un paio di minuti e intanto salutiamo le radio che si sono appena aggiunte, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, replica Teleterme Vigliatore TV 7:30, Radio Mare Italia invece in diretta con noi, e quindi adesso arriverà il saluto delle radio. Intanto ci è arrivato un messaggio che non possiamo controllare e facciamo partire il saluto delle radio e torneremo dopo con Matteo Comi che ci parlerà del baseball per non vedenti. Allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina BXC, mentre i Thunder Five Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Five Milano contro i CSV Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con il risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina BXC. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighters di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma All Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbo Scagliari. Sempre sabato i Thunder Five Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina BXC si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con il Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di baseball per ciechi.
1: Invia messaggio vocale.

0: di Rovigo, la voce dei luoghi. La festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazione ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
1: sì,
2: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
1: sì,
2: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa,
1: sappiamo.
2: E quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi, una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché certo, la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
2: po'
1: solo
2: tutte
1: il nome.
2: Perché
1: Villeggendo vuol dire che si legge.
2: Si legge, esatto. Ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera, è promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
2: Grazie assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, Il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo, è diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista dell'Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Mercoledì 17 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione dello sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità Dominga Milan e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.

0: Beh, vedete che l'estate è impazza e ci sono quindi molti eventi nella zona rodigina. Salutiamo il nostro amico Nazareno e salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto in diretta con noi quando sono le 6. Ce lo dice la signorina, no? No, adesso ce lo dice in secondo. 6:42 e 19 secondi. Tra un po' arriverà la poesia con la nostra Maria Grazia da Sciacca.
1: Quando si addormentava.

0: Bellissima e bellissima sarà la poesia che ci leggerà la nostra Maria Grazia tra qualche istante. Sono le 6:45 e un po' di secondi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, siamo pronti per la poesia di questa mattina, intanto che abbiamo in sottofondo Sei bellissima, adesso lo togliamo però giustamente.
1: Ecco, mettiamo un po' di... ecco. Non dire bellissima perché è questione di gusti,
0: Vabbè.
1: A qualcuno può anche non piacere, quindi...
0: Vabbè, questa era Loredana Bertè che diceva Sei bellissima.
1: E allora... Ah, beh, certo, tutti riferiva alla canzone.
0: Sì, sì. E allora tu vai pure con la poesia, procedi.
1: Sì, il titolo è La solitudine.
0: Ecco, vai.
1: Intorno a me percepisco la monotonia. I giorni scorrono tutti uguali. Le ore passano lentamente e la noia mi pervade. Tra le mani di un uomo noto una sigaretta accesa. Vedo una nuvola di fumo e la cenere che cade lenta sui prati verdi di primavera. Ma dentro di me è arrivato l'autunno. È come se stessi in un deserto, perché avverto tanto silenzio intorno a me. L'unica cosa che vedo risplendere è la luce del sole, che riempie il mio cuore di calore e mi trasmette l'interesse per la natura e la predisposizione all'amore. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia, e buon mercoledì, ci sentiamo venerdì mattina allora. Ciao,
1: sì,
0: buona giornata.
1: Senz'altro, grazie, grazie, buona giornata a tutti.

Beh, giustamente non poteva essere che questo il brano di questa mattina, e tra un po' vedremo di sentire il nostro Marco e gli altri, se ci sono.

0: mattina i nostri piccioncini hanno dormito,
1: Dove si... già.
0: Stamattina si dormiva, ragazzi?
2: Sì, stamattina purtroppo sì, Giuseppe.
0: Ecco.
1: Dormire è un parolone.
0: Dormire no, però insomma, quasi quasi, insomma, sono le 6:51 e qualche secondo. Marco, ci sei?
3: Ore 6:51.
0: Sì, ore 6:51, Marco è in linea con noi e deve ricordarci cosa, Marco? Cosa ci ricordi?
3: Allora, questa sera avremo una grande ospite che lei ha detto sarà un'intervista epica, ha detto lei.
0: Quindi a cavallo.
3: È Ice.
0: Ice. Ok.
3: Ice. Poi mercoledì prossimo avremo il vincitore dei Luigi Gavales.
0: Ah, ecco.

0: insomma stiamo preparando vari.
1: Infatti stamattina ho acceso il telefono, ho trovato già lui che mi ha cercato lui finalmente. Vabbè. Ottimo,
0: bene.
1: Ottimo.
0: Bene, e niente, allora come
1: i ragazzi li sento un pochino a terra, i due ragazzi.
0: Ragazzi, perché siete a terra? Tu un po' più lontano.
1: Sono un po' a terra, non sono loro, di solito sono avanti tutti e due.
0: Damiano dal Vaticano, com'è che sei a terra oggi?
2: Giusto, non sono stanco. Sono
1: allora c'è una canzone di Gianni Morandi: se sei a terra non strisciare mai.
0: Sì, se sei a terra non strisciare mai.
1: Salino.
0: E Leonora?
2: Avrò dormito fino a un'ora e mezza.
0: E Leonora?
1: Sì, continua così tu. Eleonora... Senti, dici, tra un'ora e mezza a notte.
0: Eleonora invece è pure a terra? No.
1: Certo, stavo con lui sicuro.
0: No, no.
2: Sì, stiamo insieme, sono partito da casa sua.
0: I due
2: qualcosa.
1: Tu parti alle 2:15 da casa sua per andare da te, ti vesti da lavoro e per lavoro.
0: Ottimo. Sì, ma questo.
1: Questo è amore. Questo è amore.
0: Questo è amore, sì. Sì. Altrimenti non sarebbe una cosa particolare. Bene, ragazzi, sì, sì. Sono le 6:53. 53, ancora abbiamo un minuto. Dai, un minuto.
1: Penso che anche Giuseppe è stanco, penso.
0: Ma no, un pochettino sì, perché ho lavorato anche tutto ieri.
1: Io e Giuseppe abbiamo un'altra cosa stasera, quindi un altro evento.
0: Abbiamo l'evento di eventi di sera, quindi vi ricordiamo di essere con noi anche alle 20 questa sera per 20 minuti. Salutiamo anche il nostro amico Nazareno, il nostro amico da Rovigo. E salutiamo tutti quanti voi. E tra un po' potremo mandare anche la sigla. Sei al bar tu, Marco?
1: Lì con i colleghi, perché chi arriva in ritardo, capito, si mandano i saluti, buongiorno, ecco. Quindi...
0: Bene, allora ragazzi, tu Marco rimarrai dopo in linea qualche secondo dopo i saluti e sì. Facciamo partire quasi quasi la sigla e...
1: Sì, facciamo la sigla?
0: Sì.
1: A tre?
0: Sì, andate.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi là?
2: Sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora bene ragazzi, salutiamo qui Marco. Ciao Marco, buona giornata.
1: Ciao, ciao, grazie. Saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Eleonora, buona giornata.
2: Ciao a tutti, buona giornata a te Giuseppe.
0: E ciao Eleonora, buona giornata. Era Ramiano, quello abbiamo capito.
1: Ciao a tutti, saluto al Papa se lo incontri.
0: Va bene ragazzi, buona giornata a tutte e tre. E naturalmente torneremo domani dalle 4:30 alle 7, ma no. Questa sera a 20 di sera torneremo con Ice. Ciao ragazzi, ciao.
1: No, certo.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

il giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre l'altro

di vento, mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

che sono qui vicino a te. E così diventi grande,

ciliegie e ti stringi forte a me. E ti stringi forte a me. Non l'avrei dovuto fare, ricordarti in questo modo, come non lo sei mai stata, come in fondo ti volevo. Non l'avrei dovuto fare, ma mi devi anche capire, e non prendertela tanto, la volevi ad essere pronta, la canzone mia per te. La canzone mia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Beat, grande DJ, grandi sonorità, grande musica, viaggio nelle sonorità più intense. Vai Lorenzo!
1: Ecco Anna Maria che dice subito ora che brano musicale fantastico, grazie grazie Anna Maria, mi fa piacere, ti piace. Allora andiamo con le novità discografiche, non solo, il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed è qui con voi. Ciao Lorenzo, fantastico, meraviglioso, stupendo questo violino, mi entra nell'anima, un saluto a tutte le anime che emanano amore, ciao e grazie mille, grazie a te Alberto sempre presente. Allora ascoltate questa. Per voi, nuovo brano contenuto nella Yano Music Machine Volume 5, per voi da Lorenzo Speed, con un saluto speciale al nostro amico Yano.

il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Per i vostri sms, whatsapp e telegram digitate adesso senza indugio il 349 7267 647. Il viaggio sonoro vi entra nel

0: Siete pronti? Nessuno manca all'appello, vero? Per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed. Bene, buon appuntamento e buon ascolto del viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Ciao, ciao, Roby.
1: Lorenzo, io sono Anna da Noale. Ti sto ascoltando con tanto piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
2: Bene, bene, tante donne che ci ascoltano, allora salutiamo tutte le donne. Salutiamo anche Laura che ci ascolta da Cortina d'Ampezzo, quindi la ringraziamo. A proposito di Miss Stricchete Strocchete, sua ex vicina di casa, la bimba Laura, che ci ascolta quando può. Quindi grazie anche a Laura e grazie a tutti gli ampezzani, visto che abbiamo anche proposto un disco del grande Iano che produce molte cose sonore, diciamo così, insieme ad Otto Mix, che è proprio originario di quelle parti, eh? Anima ladina, come si suol dire.

0: speed, grande DJ, grandi sonorità, grande musica, viaggio nelle sonorità più intense. Vai Lorenzo!
1: Dove andiamo? Dove andiamo? Diccelo, diccelo! Salutiamo Andrea di Padova che dice: ciao Lorenzo, sei veramente bravo, complimenti, grazie del tempo che ci dedichi, un saluto forte a Nicolò e Mattia, siete delle meravigliose canaglie. Andrea da Padova, grazie a voi, sono io che devo ringraziare voi che dedicate il vostro tempo ad ascoltarmi e a seguirmi, quindi grazie, grazie di cuore. Aspettiamo allora i vostri feedback musicali e non, 349-7267-647 per immergerci nella musica, nelle sonorità, non solo di musica elettronica, ma perché no, anche di altri generi musicali.

0: È arrivato anche Agostino, Villaggio Norge, Rosolina. Salutiamo gli amici della località balneare. Ciao ragazzi, ciao Ago. Ago sempre presente. Grazie, grazie di cuore ad Ago, ascoltatore fedele, fratello milanista. Ciao Ago. E questa ve la ricordate?
1: Speed, anch'io Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
0: Grande, grande Bruno Pizzul, che è volato in cielo, ma noi lo ricordiamo sempre con le sue mitiche telecronache, soprattutto delle partite della nazionale, quando la nazionale era ancora una nazionale che contava nel mondo. Va bene, allora detto questo ringraziamo Felix, che è sempre scherzoso e simpatico, lui è così, bisogna accettarlo per com'è. Grande Felix. Salutiamo allora gli amici di Pordenone, andiamo anche con la scheda geografica di Pordenone, cosa dite? Dai, andiamo, andiamo, se lo merita il buon Felix. Salutiamo anche gli amici di Aviano, perché no? Marsure di Aviano.

Eccola qua, allora, anche la scheda di Pordenone, una città storica della regione Friuli Venezia Giulia, situata nelle pianure meridionali delle Alpi, attraversata dal fiume Noncello. È un comune italiano di quasi 53.000 abitanti, con origini risalenti a un porto fluviale medievale. Si è evoluta in un centro urbano dinamico che unisce il suo ricco passato a uno spirito culturale proiettato al futuro. Oggi Pordenone fiorisce come centro di arte, musica e letteratura, influenzata dal suo illustre concittadino, il pittore del Rinascimento, il Pordenone, mentre la vicinanza alla natura e la vivace vita cittadina offrono un equilibrio tra tradizione e modernità. E allora, visto che vi è piaciuto, soprattutto al nostro amico Alberto di Treviso, che è sempre presente nei nostri viaggi sonori, lo ringraziamo, salutando anche Bruno e Lucia. E un disco col violino, vediamo se anche questo sarà di gradimento del nostro amico Alberto. Alberto, aguzza le orecchie e facci sapere il tuo feedback musicale sonoro. Come on!

0: fide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strichette Strochette, alias Gabriella Dall'Olmi. Da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
1: Olmo, non Olmi. Olmi è a San Biagio di Callalta, invece Olmo di Martellago. Se non fai l'errore non sei contenta, Roberta. Vabbè, dai, ti teniamo così come sei. Allora, vi è piaciuto questo violino? Ditecelo, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647. Ne arriva un'altra, una carrellata di musica in continua evoluzione. Siamo qui per evolvere, migliorare, crescere. Perfetto, che vibrazioni di vita. Grazie, grazie, ancora grazie. Sempre e ovunque Lorenzo Speed. Ciao Alberto, grande Albert. Mi fa piacere, ti piace, allora ne metterò altre. Forza, andiamo con questa adesso.

0: grande musica, Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Spin, tutta musica.
2: Dai Lorenzo, forza, sei tu di noi.
3: Ve l'avevo detto che in Sardegna ci ascoltano al gran completo con tutta la famiglia. Allora salutiamo la famiglia Urru, Antonella, Fabio, Marco, Francesco, tutta la family. Grazie, grazie di cuore ragazzi. Un abbraccione a loro, a voi, tutti gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano. Capito, mi hai? Grandi, grandi raga, grazie Franci, bella questa sorpresa familiare. Dai, mandateci anche voi i vostri vocali, salutiamo anche Nick Turbo, è arrivato anche lui, è approdato a

Anna Maria di Dosson di Casier Treviso approva le nostre scelte musicali, dice che vibrazioni musicali stupende. Grazie, grazie a te, grazie a te, ci mancherebbe. Un saluto a te, il tuo piccolo Spike, piccolo grande, piccolo di misura ma grande di emozioni. Un saluto anche a Rosalia e Valentino di Long Bridge, Ponte Longo, provincia di Padova, Bassa Padovana, Saccisica. Salutiamo anche la Elenina, la Fatina, anche lei piove di sacco. Salutiamo anche Nico di Rubano, sempre presente anche lui con noi. Grazie Nico che ci manda un messaggino con tanti saluti a Monica e ovviamente alla sua classe di nascita. Diteci anche voi quanti anni avete, perché ci ascoltate, di dove siete, cosa fate. Scriveteci. Classe 1972, Lorenzo mi saluta allora, Nico e anche Monica. Allora salutiamo tutti gli amici della musica. Andiamo con il prossimo. Senti questo, vediamo se ad Alberto piace questo. Vediamo, vediamo.

Salutiamo anche Struffoli46 che ci ha mandato una bella foto, che è con i suoi amici. Ciao Maurizio, Maurizio46 alias Struffoli Lucani, direttamente da Bassano del Grappa e dintorni. Salutiamo gli amici di Romano De Zerino, Simone Gasparini e tutta la sua family. Gli amici di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, dove c'è la mitica Romina che ci ascolta sempre e ci manda anche i vocali. Salutiamo le amiche di Montebelluna, Erika, Marzia, Marica, Giuliana. E ovviamente i conti Roberto e Roberta di Montebelluna, sempre presenti. Roberto, grazie, grazie del gentil pensiero, eh.

Luisa, senti che sound. Ricordo per i vostri messaggini, Telegram, WhatsApp ed SMS, il numero da contattare è questo, il 349-7267-647. Vi piace il violino? Ve gusta il violino?

Eccolo qua anche Nick Turbo. Nick Turbo oggi un po' in versione. In versione? Che versione è questa? Buona trasmissione! Va bene, grazie. Allora, questo messaggio non so chi è il messaggio che ha mandato. Va bene, deve essere Struffoli se non ricordo male. Vediamo se è Struffoli. Vi dico subito se è Struffoli. Sì, è Struffoli, Struffoli che ci scrive. Grazie, grazie Struffoli. Vai tranqui. Grazie, grazie. La gente ci scrive anche quando non ci può ascoltare, quindi è una cosa ancora più bella questa. Ma comunque ci sono i podcast, ci sono le registrazioni per riascoltare, riascoltare, perché la musica ci insegna la cosa più importante al mondo, saper ascoltare. Allora ascoltiamola insieme, together, zusammen, juntos, perché la musica non divide, la musica unisce la gente intelligente che lo capisce. È arrivato anche Dennis con Ilona, Ukash, Varsavia c'è, anche gli amici della Polonia sempre presenti, grazie ragazzi, un abbraccione anche a voi.

È arrivata anche Annalisa Creazzo Sovizzo, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore, Brendola, Gambugliano. Salutiamo tutti gli amici di quella zona. Monteviale. Ciao Annalisa, sorriso Durban. È arrivato anche il Franci dalla Sardegna, la Sardegna sempre presente, così come la Toscana, la Maura, Nicolò, Ilaria, Marco. Mandateci i vostri vocali, siamo qui per voi. We are here for you, per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram, 349-7267-647. Salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche con noi. Con Lorenzo Spido, i viaggi sonori, www.lorenzospido.it, www.youtube.com/lorenzospido. Vi aspetto, se non l'avete già fatto iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Si va, oggi si va di violino e andiamo con il violino Stradivari. L'ultimo brano che ho suonato era Lorenzo Speed con Viaggio. Dovresti conoscerlo visto che hai anche il CD. Ciao a

0: Va bene Manuel, che ci scrive: volevo salutare i miei colleghi del corso di metalmeccanica di Arzignano. Ciao Manuel, amico mio. Va bene, allora salutiamo tutti gli amici metalmeccanici e metalmeccaniche all'ascolto.
1: Siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero, per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed. Bene, buon appuntamento e buon ascolto del viaggio sonoro di Lorenzo Speed.

0: emociones a miles.
1: ¡Aila! Lorenzo Speed.
2: Oh, ok. ¿Qué?
3: Ciao, ciao, Lorenzo. Lorenzo Speed, vieni conosciuto. Sono il giovanino. Giovanino quello che fa il programma, dai su. Bravo, complimenti, che bella musica che fai. Che bella, bravo, bravo, continua così. Vai, Lorenzo Speed.
4: Eccomi qua, caro Lorenzo Speed. Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.

0: piacere, mi piacciono i tuoi song, mi piace la tua musica così vivace.
1: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Spida.

Concordo con Anna Maria che dice: per ora ascolterei questi brani musicali con il violino. Grazie a voi. Ma perché ci danniamo la vita, dice Alberto, sempre dalla Marca Trevigiana, quando il suono di un violino ti unisce con l'universo e tutto il creato? Infatti ci sarebbe da chiedere alle persone che ancora perdono tempo con guerre, con violenza, con dibattiti, discussioni. Godiamo dell'arte, della musica. Senti che musica, senti che sound. Con Lorenzo Speed si viaggia verso paradisi distanti. Orizzonti lontani. Antichi sciamani. Voli di gabbiani. Alziamo le mani.

0: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è viaggio con la H. Un dolce saluto a Namè.
1: E da viaggio ad armonia, allora, sempre del Lorenzo Spida, lo trovate anche nella grande rete internet, seguitemi anche lì. Vedo che qualcuno ogni tanto mi chiede le amicizie, mi segue, mi mette il follow, come si suol dire, follow me. Va bene, dai, allora, seguite anche, condividete anche le song di Lorenzo Spida, per adesso Forever Friends, viaggio sublime, questa armonia. Che potete utilizzare anche per creare le vostre stories su Instagram, TikTok, Spotify, SoundCloud, Facebook Meta. Dai che andiamo in armonia allora! Armonia, simpatia, gentilezza, cortesia, forza! Andiamo con armonia.

0: Ciao Lorenzo Spinti, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Spinti, tutta musica!
2: Dai Lorenzo, forza, sei tutti noi.
3: DJ Lorenzo. DJ

0: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Spiti. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
1: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Spiti. Da Mauro, dalle Cascine.
2: Ciao, sono Erika, da Contea. E anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.

0: Valle di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier, Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
1: Grande Vale, Long Bridge, Ponte Longo. No, curto o corto, come dite voi? Grande, grande Vale, un saluto a Vale, Rosy, Maya, Anna Maria, Spike, sempre presenti, grazie ragazzi. È per me l'emozione di condividere con voi i nostri viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ci saranno altri viaggi sonori. Restate con noi, perché il viaggio non finisce mai.

0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di TP.
1: Ciao Lorenzo Speed.
2: Eccoci qua.
3: Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Speed. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: check out our socials and stay tuned for the next
1: episode.
0: Sono le 19
1: e 2 minuti.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo a una trasmissione in cui ascolteremo un'istruzione data dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Il titolo della trasmissione odierna è Il Dio che parla. Oggi sempre più persone in tutto il mondo sanno che Dio, l'Eterno, ha sempre parlato agli uomini tramite la parola profetica per mezzo dei suoi inviati, tramite profeti e profetesse, per insegnare loro il comandamento della vita, l'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Questo avviene anche oggi. Da più di 5 decenni, persone di ogni cultura e di tutti i popoli ricevono risposte e indicazioni per tutti i campi della vita, dato che Dio si rivela in una pienezza mai esistita fino ad ora tramite la sua profetessa e messaggera nella nostra epoca, Gabriele. In un gran numero di rivelazioni, l'Eterno ci annuncia che Egli è lo Spirito libero, Dio in noi, il Dio vicino. In numerose istruzioni date dalla Sapienza Divina, Gabriele ha spiegato più volte cosa significhi questo per noi. In questa trasmissione abbiamo la possibilità di presentarvi quello che ci ha spiegato in occasione di un'istruzione sul tema

Siamo creati così tanti cosiddetti dei che ci siamo allontanati dall'unico universale, dal Dio eterno, dal Dio che parla, che è nostro Padre. I nostri dei sono, ad esempio, la svalutazione, la sopravvalutazione, il comportarsi in modo egocentrico in base ai concetti di mio e a me. Per molte persone il prossimo è un estraneo, nonostante nel profondo dell'anima sia il loro fratello, la loro sorella, provenienti dal regno di Dio. Avidità, invidia, gelosia, inimicizia, ostilità, un comportamento bellicoso verso il prossimo in pensieri e parole sono alcuni di questi dei estranei a Dio. Per molti di noi sono gli dei che adoriamo, ai quali ci sottomettiamo, ed essi ci convincono che dovremmo rivolgerci sempre più ad essi. Continuano a parlare e ci trascinano nell'ombra dell'esistenza, tanto che non ci rendiamo quasi più conto che il Dio che parla è onnipresente e che Egli parla in noi. Egli parla in ogni albero, in ogni pianta, in ogni arbusto, in ogni animaletto, negli astri possenti dell'universo. E Gabriele continua. Dio, la legge universale, opera ovunque, anche nel campo della materia. Riconosciamo che il Dio che parla è lo spirito dell'amore, lo spirito dell'onnipresenza, lo spirito che parla eternamente del nostro Padre eterno. Spesso noi esseri umani abbiamo bisogno di un'immagine per poter comprendere che, se ci allontaniamo da Dio, non siamo più in grado di percepire Dio, il nostro eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore. Ci esponiamo alle ombre dei cosiddetti dei. Cosa avviene quando la parte della terra su cui viviamo si allontana dal sole? Per noi scende l'oscurità, ma il sole continua a splendere. Lo stesso avviene nella nostra esistenza nell'ombra. Dio, la luce eterna, splende in modo onnipresente e si irradia in noi. E ogni raggio di amore divino è la parola dell'amore rivolta a noi. Tuttavia, se noi conduciamo un'esistenza nell'ombra, come possiamo accogliere il sole, la luce, l'amore, la parola dell'Eterno? Se una parte della terra restasse per molto, molto tempo senza la luce del sole, senza i raggi del sole che la riscaldano, su di essa tutto marcirebbe, la vegetazione non potrebbe più esistere, ogni fiore appassirebbe, ogni arbusto lascerebbe cadere le foglie, nessun albero potrebbe più portare frutti. È l'oscurità. Analogamente avviene nel corpo di tante persone. L'anima si è adombrata perché l'uomo si è allontanato da Dio. Nell'anima si trova la fonte della luce, la parola di Dio, lo spirito che parla eternamente. Ma le cellule del nostro corpo vegetano. Ci lamentiamo di malattie, pene, sofferenze, delle nostre disgrazie. Ci troviamo nell'oscurità, ci siamo allontanati dalla luce di Dio. L'oscurità prende sempre più piede. È come se una parte della terra non si rivolgesse più verso il sole. Gabriele ha quindi spiegato come Dio l'Eterno, lo Spirito che parla, ha cercato di raggiungere i suoi figli che si sono allontanati da lui, dicendo: qualsiasi lingua parliamo noi esseri umani,
Dio non ha il linguaggio degli uomini, ma si irradia.

sappia nei nostri pensieri, nelle nostre parole, e vuole dirci qualcosa. Cosa? Per prima cosa potrebbe dirci: «Io sono il tuo Signore e Dio. Non avrai altri dei all'infuori di me». E come seconda cosa potrebbe dirci: «Vedi, io ti ho dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Vivi in base ad essi». E la terza cosa che egli desidera dirci è: «Oh, vedi, figlio mio, tu non sei abbandonato. Io ti ho inviato mio figlio sulla terra, il co-regnante dei cieli, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è divenuto il vostro Redentore. Egli è la forza e la luce che proviene da me e in me. Egli è in me e io sono in Lui. È lo Spirito del Cristo Dio. Egli parla in te, in ognuno di voi. Rispetta gli insegnamenti di mio figlio, così ci direbbe il Signore, e ti rivolgerai verso il Dio che parla, al Cristo Dio. Riceverai la luce, la parola, l'aiuto, l'amore, il calore, la sicurezza e la protezione». E Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. «Cari fratelli, care sorelle, molti si definiscono cristiani delle origini, e alcuni cristiani delle origini, ma anche altri, sia che si definiscano cristiani, musulmani, induisti o anche atei, sono in grado di percepire la parola dell'amore, il Dio che parla, che ci indica, ad esempio, che ora e oggi dovremmo osservare i comandamenti. A ognuno di noi sono stati dati gli insegnamenti del Cristo, nei quali Egli ci indica in continuazione, anche ora e oggi, tramite la nostra coscienza, che dovremmo pentirci dei peccati di cui diveniamo consapevoli, sistemarli e poi non ripeterli più. Lo percepiamo nei moti sottili del nostro cuore. Sono tutti impulsi dell'amore. È il Dio che parla. Egli desidera che in questo modo raggiungiamo l'armonia con Lui e con il nostro essere eterno nel profondo dell'interiore che proviene da Lui. Desidera che siamo profondamente collegati con noi stessi e con Lui, quindi in unità. Gabriele descrive in quali altri modi ci può raggiungere il Dio che parla e fa un esempio. Tutto a un tratto notiamo un fiore bellissimo, una rosa, un garofano, un narciso. Il profumo è la parola dell'amore. È il profumo della patria. È il Dio che parla, che ci indica che in tutto c'è la vita. La vita è comunicazione, e la comunicazione è il linguaggio dell'amore. Infatti, se il linguaggio dell'amore si esprime nel nostro cuore, le nostre preghiere diventano vive e veritiere. Non saranno più solo parole, ma sensazioni che provengono direttamente dal cuore, rivolte al grande Spirito, che è così vicino a ognuno di noi. Non saremo veramente più soli e isolati. Percepiremo il calore e la bontà di Dio in noi, il suo conforto e che si prende cura di noi. Ogni persona, indipendentemente dalla propria fede, è avvolta dal grande amore, dalla luce. Ma spesso non vogliamo rendercene conto. Perché no?
perché non abbiamo ancora compreso che esiste di più di quello che ci presenta la nostra vita terrena. E Gabriele pose la domanda: per quanto tempo vogliamo amare ancora le ombre e accettare la loro esistenza? Per quanto tempo vogliamo ancora occuparci dei nostri dèi? Così ci sentiremo come degli estranei. Perché? Perché gli dèi sono estranei. Li abbiamo creati noi stessi e siamo noi che dovremmo dissolverli. Ci rivolgeremo poi sempre più verso la luce, come la parte della terra che si rivolge verso il sole. E in noi si risveglierà l'aurora, la luce si farà varco e sorgerà, e noi percepiremo. Dio è presente ogni attimo. Cari amici, è un messaggio del cuore rivolto a tutti noi, sia che siamo cristiani delle origini, cristiani, musulmani, induisti, buddisti o addirittura atei, poiché tutti portano il Dio che parla in sé. Gabriele continuò con le sue spiegazioni. Quanto è meravigliosa la natura! Pensiamo a quando facciamo una passeggiata. Andiamo nella natura con i nostri dèi? O andiamo tenendo la mano del Cristo Dio, che desidera far risvegliare sempre più nel nostro cuore la sottile sensazione interiore che il Cristo Dio è il Dio che parla? Rivolgiamoci al Cristo in noi. Egli non si chiuderà mai a noi, ma ci verrà incontro, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Poiché chi chiede riceverà, chi cerca troverà, e a chi bussa verrà aperto. Gabriele ci incoraggiò dicendo: sperimentiamo il Cristo in noi. Sperimenteremo così anche Dio, nostro Padre, come forza creatrice che ci accompagna ogni passo. Proprio quando facciamo una passeggiata che ci rigenera, se ci apriamo a Lui, possiamo percepire e comprendere che Dio è presente. Cari fratelli, care sorelle, auguriamo a tutti noi di percepire la forza presente. Solo allora ci sentiremo accolti nell'amore, nella pienezza dello Spirito, nel Dio che parla, e ci accorgeremo che non siamo soli. Dio, nostro Padre, è presente in noi e il Cristo, nostro Redentore, opera nello Spirito del Padre. Siamo protetti, avvolti in una luce possente. È l'attimo nell'onnipresenza di Dio. Comprendere e sperimentare tutto questo nelle diverse situazioni della nostra vita quotidiana dà un senso e un contenuto alla nostra vita. Ci dischiude una dimensione della vita che prima ci sembrava essere chiusa. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, queste parole profonde di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono ricolme di una profonda esperienza del Dio vicino, dell'unico universale, eterno e di amore per Lui, di cui anche noi siamo figli. Nella parola eterna data tramite i suoi profeti, le sue profetesse, da Abramo a Gabriele, il Dio Padre e Madre chiama i suoi figli e le sue figlie affinché si rivolgano a Lui, alla luce in ogni anima, e percorrano la via che conduce a Lui, la via verso Dio in noi
che conduce nel regno eterno, che è la nostra vera patria. Possiamo essere certi che non percorriamo questa via da soli. Si può trovare Dio e sperimentarlo. Egli c'è sempre vicino, ogni attimo, e ci parla in modi diversi. Per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Buonasera a 20 di sera, buonasera a Marco con i nostri campioni, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua Marco.
2: Buonasera.
0: Ah, abbiamo una voce femminile. Ma un'altra voce femminile.
1: Stasera abbiamo dei grandi ospiti, sì. Questa sera è un'intervista a due. Abbiamo allora Michela Brancaglion, sì. Che è stata, piacere, è stata la curatrice, immagine, la grande cantante Madonna.
0: Sì.
1: E ho il supporto di un caro amico, ho il supporto del grande vichingone numero uno al mio fianco questa sera.
3: Buonasera a tutti, buonasera Giuseppe, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Allora un applauso, piacere. Un applauso a entrambi. Ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare col vichingone, con Michela, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Io sto qui dietro le quinte per le telefonate eventualmente e intervengo raramente, quindi a voi il parlare e fare le domande tra di voi. A te Marco.
1: Allora oggi è stata praticamente una novità, come tutti sapevano. Siamo in diretta nazionale, siamo collegati con 100 Radio e è stata tutta una sorpresa perché doveva esserci un'altra ospite, però è stata una cosa inaspettata, è stato facile fare un giro di telefonate e queste due persone favolose hanno scelto di dire sì a me questa sera. E il vichingo so che non mi tradisce mai, è al mio fianco sempre ormai,
0: sì,
1: grande vichingo. E grandi Michela perché ha accettato con 20 minuti di preavviso, gli ho dato, quindi grazie che stasera stai con noi in diretta.
2: È un grazie. Onore, grazie mille.
3: Grazie allora, a voi, grazie a voi.
1: Volevo farti la prima domanda per scaldare un attimo il salotto, ma come è iniziata la tua carriera? Da come hai capito che per te la tua vita era questa, il tuo spettacolo?
2: Chi è me?
1: A te,
2: io non ho fatto spettacolo, Scandal ha fatto spettacolo.
1: Vabbè, hai fatto la curatrice Immagini di Madonna, quindi come è iniziato questa avventura? Comunque dietro le quinte, no, dello spettacolo?
2: Sì, ho fatto la costumista e la curatrice di immagine. Non ho mai fatto l'attrice, mai, neanche la comparsa. Ho fatto la St. Martin, scuola di moda e design. Alla St. Martin a Londra e ho avuto l'opportunità di lavorare per diverse brand e altra gente. Ho lavorato per Madonna, David Beckham nella famiglia, ho lavorato con Vivian Westwood che dopo è morto ovviamente, ho lavorato con la creme della creme, anche la famiglia reale, ho conosciuto Diana, la Felipe, Elisabetta, la regina, la famiglia reale, perché Burberry è connessa con Scorsese alla famiglia reale, anche il logo della famiglia reale è proprio quello che quello Scorsese adesso è chiuso, purtroppo hanno chiuso i negozi, però è stato il primo negozio che ho lavorato, perché dopo ho sviluppato la branch di Burberry a Knightsbridge e abbiamo aperto il nuovo negozio di Knightsbridge di Burberry. È stato meraviglioso perché abbiamo proprio aperto noi lo staff, il negozio di Knightsbridge. È stato molto bello, però dall'altro lato hanno chiuso quello di Scotia, che è una firma di cose di lana, sai, quelle robe lì, e gli scozzesi sono molto famosi per la loro lana e cashmere, intendo. È stato devastante aver dovuto lasciare un brand così molto amato, diciamo, dal pubblico, e quando ho chiuso i battenti e tutti sono rimasti sbalorditi perché vendevano veramente della roba eccezionale. Infatti i giapponesi venivano sempre a fare scorta le cose della scusa, perché sapevano esattamente che le avrebbero, se c'è pure scuole, e anche i cinesi venivano in negozio a comprare le robe dopo se le sarebbero vendute.
1: Stavi a contatto con Lady Diana, ma tu hai avuto modo di parlare proprio con lei?
2: Sì, ho fatto i kilt anche per la famiglia reale. Il problema è che avevamo fatto l'appuntamento per Diana, dovevo fare il kilt, avevo preso le misure, ma lei purtroppo è morta, perché è morta nel 1997 a luglio, e lei è morta a Parigi.
0: Sì,
2: e sono stata molto triste perché ha preso le misure del suo kilt, sì, e dopo non è più venuta a riprovare che faccio due o tre sedute durante il kilt, quando uno fa il kilt, e sono rimasta devastata di sapere che è morto, perché Diana era più di quello che la gente pensava, era una fantastica madre, anche di suoi figli William, sì,
1: Harry, quindi William ed Harry li vedevi vicino, sì, a te, proprio erano piccoli quando tu lavoravi,
2: sì,
1: con,
2: sì,
1: loro,
2: sì. Mi manca tutto quanto, anche la famiglia reale. Sono rimasta molto a buoni rapporti anche con la regina, adesso è morta ovviamente da anni,
0: certo, sì,
2: però sono la persona. Io ho visto la prima volta quando hanno fatto
3: bello, però,
1: che bellissimo, sì, bellissima la storia,
3: l'esperienza. Oh.
1: Allora, Michela mi ha raccontato in privato, poi dopo va, che il fatto che comunque non poteva avere foto, non poteva, comunque lì gli toglievano anche il telefono, oltre che a quei tempi non c'erano i telefoni di oggi.
0: Sì.
1: Ma lei mi ha detto che comunque lei non poteva comunque far foto, niente, quindi lei non ha ricordi fotografici,
2: no,
1: di Lady Diana, di Madonna, però comunque lei ha un ricordo nel cuore.
0: Così. Certo, sì, più, sì, che toccarli, vederli, toccarli da vicino, insomma.
2: Ecco. Ho dovuto firmare per tutti la privacy e non è stato proprio possibile.
1: Sì, lei era la privacy, firmava la privacy, non poteva fare foto, niente, non poteva avere niente di loro, però comunque è stato a stretto contatto con loro.
2: Sì, certo.
0: Certo.
1: Okay, okay.
0: Bene.
3: Bello. E ci trovavamo sempre sul pezzo,
2: molto,
3: diciamo.
2: Molto fortunata, molto fortunata.
1: Io ti volevo fare una domanda, però prima passo al Vichingo, se vuoi chiedere qualcosa, sì, te, sì. Vichingo,
0: cosa vuoi chiedere a Michela?
3: Che sicuramente era sempre sul pezzo, Michela, in quei tempi.
0: Eh beh, sì, era sempre,
2: sì, sì.
0: Sempre in giro per il,
3: diciamo,
0: mondo.
3: Come si sentiva? Emozionata? Come si sentiva? Questa è la domanda.
2: Onorata, perché io ho capito, vedete, ho avuto dei manager là. Mi sono lavorato tantissimo all'esaurimento e ho capito che non sono la persona che sono oggi per niente, ma per la gente che è stata con me, i manager e tutti lo staff, perché è una persona, ma anche una persona dell'altra gente che mi ha, è stata dietro di me. Se non avevo i manager che mi, certo, formavano nella maniera in cui ero, non sarei stata la persona che sono diventata, per cui io ringrazio per sempre i miei manager, lo staff, tutti, perché avrei avuto un'esperienza diversa da quella che ho avuto, che sono idilliaca, e mi manca tanto, perché ho fatto tante belle cose importanti, viaggiavo sempre, ero sempre in viaggio, sono andata in Spagna con David Becker e la famiglia, per cui ero abituata a viaggiare, mi manca soprattutto quello, il viaggio.
3: Certo,
1: ma
3: certo.
1: La cantante Madonna,
2: sì, sì.
1: Tu che facevi sempre, diciamo, la costumista, disegnavi,
2: sì.
3: Pensa che, posso fare una domanda? Pensa, mia nonna faceva, bello, di cognome Ciccone, e diceva,
2: sì,
3: sempre,
2: sì,
3: che io ero un cugino di secondo terzo grado, ma non c'ho una lira io, ma io,
2: oh,
3: io non c'ho. Però diceva che era un suo cugino.
1: Allora il Vichingone è molto umile.
0: Però
1: Vichingone dice sempre il povero, non è così.
3: Dice io che... non ho manager, non ho nessuno.
2: The
3: non ho
2: brother.
1: Vabbè, ma tu Vichingo, tu sei manager di te stesso, perché comunque

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Vina era veramente bella e giovane, perché lei quando ha lavorato per Burberry era giovanissima, per cui era, io a me personalmente parlando l'ho trovata splendida veramente, a parte che era così giovane e ha lavorato, ha fatto 50 anni di carriera ultimamente negli ultimi anni ed è ancora splendida. Io secondo me come donna Kate Moss è una bellezza inglese rara, è come anche Gwen Stefani, che è un'altra attrice, che è cantante che io ho conosciuto con Vivienne Westwood. Anche Gwen Stefani è meravigliosa, perché indossava sempre le robe di Vivienne Westwood, veniva sempre nel negozio, era sempre l'internegozio di Vivienne. Per quello ho dei ricordi di gente, tanta gente che ho lavorato tramite questi meravigliosi.
2: Mi ha raccontato sempre, mi ha raccontato lei, Vichingo, lei, praticamente lei ha ricevuto anche la chiamata da Paul McCartney dei Beatles.
3: Mamma mia, che spettacolo.
2: Fino al 2020, giusto? Ti ha chiesto di lavorare con Paul McCartney dei Beatles, giusto, no. Micara?
1: No, Stella McCartney.
2: Ah, Stella McCartney, ok, Stella McCartney. Alla figlia, ok.
1: Stella.
2: Non incontravi, non hai incontrato pure...
1: No, infatti,
3: secondo me mi chiama ufficio di entrate.
2: Non hai incontrato mai il padre? Stella, ma non hai incontrato mai il padre?
1: Non mai.
2: Non ti ha mai parlato del papà?
1: Sì, logicamente annunciava che è un grande, come dire, il gruppo che ha fatto tanti soldi, ovviamente i Beatles, certo. Anche a me piace la musica dei Beatles, a chi non piace, diciamo. Certo. No, non mi ha mai presentato il papà Stella quando abbiamo fatto la nostra collaborazione. No, non l'ho
2: Quindi
1: mai
2: poi
1: conosciuto.
2: Tu sei stata pure la curatrice immagini di tutta la famiglia Beckham.
1: Sì. Li ho portati a Madrid, perché voleva andare David a...
2: David Beckham?
1: Sì, David Beckham in Spagna. Real Madrid è stata... perché gli hanno chiesto tanti soldi, non voleva lasciare l'Inghilterra a David Beckham, perché voleva tanti soldini, e in Spagna ovviamente con Real Madrid l'ha tenuto, che dopo in Sta è anche andato in America.
2: Quindi tu hai preso l'aereo proprio con David Beckham, sì, e la sua famiglia?
1: Sì, è stato meraviglioso. Sì.
3: Splendido.
2: Bello. Quanto hai lavorato con la famiglia Beckham?
1: Un anno e qualcosa, quasi 2 anni, un anno e qualcosa, perché sono dovuta rimanere, perché dopo avevano i figli là che avevano bisogno, perché si sono andati a scuola, si sono iscritti a scuola i figli. Ho dovuto un attimino destreggiare anche il fatto che avevano i figli, che hanno 5 figli, 3, 4 maschi e una femmina, hanno 5 figli e la famiglia Beckham, per cui è stato molto bello, soprattutto per la piccolina che mi si è affezionata, per cui sì, è stato molto bello.
2: Che bello, veramente una bella storia. È bella storia. Sì, ma sì, voglio fare l'ultima domanda su Madonna, ma con Madonna, com'era il rapporto con lei? Lei è veramente aperta, o come tanti dicono che lei comunque è molto chiusa?
1: Allora, io ho notato che il mio rapporto era molto onesto e non era fredda per niente, anche se l'altra gente, siccome è una persona molto riservata, anche che la gente possa pensare, è una persona molto riservata, perché ha perso la mamma giovane, 7 anni, e questo le ha creato dei grandi problemi anche di fidarsi.

0: difetti della gente. Allora, quando lei conosce gente, ha sempre la doppia riserva di protezione. Io ho notato che in lei ho trovato anche una grande amica, perché ci siamo concesse l'una all'altra, è stato divino, perché è stato un 50-50, perché anche io non sapevo come prendere la situazione, perché ho detto che sta grande artista, mamma, cioè, cosa succederà? Ci piaceremo? E ho sempre avuto la paura di non piacere vicenda, ma alla fine il rapporto con Madonna è stato veramente spettacolare, anzi delle volte mi sembra impossibile, perché lei è molto professionale, lavora moltissimo ed è una perfezionista nata. Lavora sempre e anche fa lo yoga, il tai chi, per cui si tiene in forma, anche se ho avuto una caduta a cavallo anni fa e ha avuto dei problemi a ritornare al balletto ed è stata molto
1: male.
0: Impossibile per un paio di anni da poter ritornare a fare gli spettacoli, perché il dottore specialista ha detto si potrebbe anche aver spezzato la schiena, ma fortunatamente no, è stato dopo, hanno notato che non era tutto rotto, era solo una parte del back della schiena, e ha potuto fare la fisioterapia e anche ritornata sui cavalli, perché lei adora i cavalli, adora la natura, è una grande persona che esercita e esercita anche la natura, lei adora la natura molto, molto la natura, molto.
2: Bene. Devi essere fortunato, di Chingoni, hai tua cugina, è così importante. Stasera stai sentendo delle cose che non sapevi, direi.
1: Inedite. Ma sulla cugina
3: Ciccone. Sarebbe bello incontrarla.
1: Sarebbe. Ecco, ma tu, a proposito, Michela, ma tu non prevedi di rincontrarla se verrà in Italia prossimamente? Perché probabilmente, chissà, forse il 27 potrebbe essere che torna in Italia. Ma, a parte che c'è stata a Palermo in questi giorni, quando c'è stato il matrimonio del secolo in Sicilia, sembrava che ci fosse, quindi, però tu non ci sei stato a Palermo.
3: Non lo so, io se voglio mi compro un par di cavalli.
2: Sei unico, sei unico.
0: Io volevo
2: fare una domanda,
3: di Oscar. Io la vado incontro
1: con i cavalli.
3: Di più che poi, come posso fare?
1: Fai le di Oscar.
2: Allora, prima manca poco alla chiusura. Volevo fare una domanda al Vichingone. Perché ci tenevo a questa cosa qua, visto che stamattina mi hai mandato delle foto mentre eri in recitazione. Un film. Ma è una cosa, cioè l'hai girato eri stamattina proprio o era qualche giorno fa?
3: No, stamattina abbiamo girato un bellissimo film che non ricordo il nome, perché io
1: sì,
2: l'importante è che diciamo giri. Top secret, insomma, fino a quando non esce.
3: Manco molto,
2: è giusto, non lo dice, è giusto. Certo. Comunque, com'è andata questa mattina la ripresa?
3: Tutto bene, sì, ci siamo divertiti. Ovviamente è un bel film, sì. Ho fatto l'attore, il protagonista.
2: Bellissimo. Quante ore sei stato?
3: Una decina di minuti, una cosa veloce.
1: Tu sei picchino,
2: bello.
3: Ormai non possono fare a meno di me.
1: Vichingone è picchino loro, quindi insomma, subito.
2: Giuseppe, Vichingone ormai è una stella. È come la chiocciola delle mail.
3: La stella cadente.
1: La chiocciolina.
2: Sì, ma bello. Stella cadente. Sei unico. Stasera io ringrazio il Vichingone che è stato con noi, ci ha dato un supporto favoloso.
3: No, ma grazie a voi.
2: Grazie che stai con noi.
0: Ragazzi, posso dire una cosa? Solo volevo, perché io sto istituendo una raccolta no profit per raccogliere i soldi per i miei cani Blu e Luna, perché stiamo facendo una raccolta no profit per riuscire a pagare i miei cani. E sarebbe molto importante se avessimo della gente che ha del cuore per gli animali, perché facendo fatica ad avere i miei cani con me, e abbiamo istituito questa fondazione Blu e Luna no profit, che chiedo alla gente se può aiutare a riuscire a pagare i cani.
2: Ok, sicuramente gli ascoltatori ti hanno ascoltato. Allora, purtroppo dobbiamo chiudere perché sono passati 20 minuti. Quindi io ringrazio il Vichingone che ci ha supportato. Ringrazio Michela Brancaglion. Grazie della tua ospitalità.
0: È stato un onore, grazie mille. È stato un onore.
2: Grazie a Giuseppe, direttore artistico, grazie a me.
1: Torneremo mercoledì sempre alle 20 in punto con 20 di sera, ragazzi. Grazie Michela, grazie Marco e grazie al Vichingone. Grazie ancora. Ciao ragazzi, a presto.
3: Grazie Giuseppe.
0: Grazie mille per il tempo.
1: Buona serata e viva i nostri champions.
2: Ascoltate un po'. Grazie.

0: quando dicono davvero che la partita ferve, sì, le palline cascano sempre queste palle.
1: Sì, sì. Le palle vanno fuori, sì, sì, vanno fuori. Bene, ragazzi, dobbiamo mandare un brano, però dobbiamo anche sentire il nostro amico Dennis che ha mandato il suo...
0: Sì, sì, ma manda pure Dennis che ascoltiamo, vediamo, che vogliamo sapere come sta. Ciao, Dennis.
1: Ciao, Dennis.
2: Vediamo se... Giovedì. Allora. Messaggio vocale, giovedì. Messaggio vocale, durata. Ah. 1 minuto e 47 secondi. Giovedì. Messaggio vocale,
1: eccolo
2: durata,
1: qua.
2: 59 secondi, 11 giugno alle ore 20. Componi messaggio.
1: Purtroppo... I software ogni volta che raggiustano combinano sempre più guai.
2: Fotocamera, contenuti medi, vai al messaggio più recente. Pulsante, vai al messaggio più recente.
1: Eccolo, forse ci
2: messaggio
1: siamo.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 18 secondi.
1: Eccolo
2: 16
1: qua.
2: Giugno, messaggio
3: Stazione
2: vocale,
3: bloccata.
2: Durata 1 minuto e 16 secondi. Fotocamera, condividi
4: eccomi,
2: rispondi,
4: eccomi.
2: Pulsante.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. E mando un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti anche gli ascoltatori appunto che ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai a dialogare anche in questa
1: sì,
4: mattinata
1: ormai si perde,
4: insieme
1: non so
4: a te,
1: chi
4: sei. Dal primo all'ultimo. E sì, perché a volte sai, magari hai qualche novità, sempre qualcuno di nuovo, allora per non lasciare fuori nessuno, saluto tutti naturalmente. Oggi ti vorrei richiedere una canzone di magari una delle ultime di Annalisa, di Annalisa. Ah. E niente, ti ringrazio e bene, resto in ascolto e noi ci sentiamo alla prossima.
1: Over
4: ciao ciao.
1: Allora Annalisa, cosa ha fatto adesso?
0: Annalisa, canzone estiva, che è l'ultima.
1: No, mi pare che forse
0: si chiama canzone estiva.
5: Sì, l'ultima è quella.
1: L'ultima è quella? E
0: sì.
1: Allora
5: canzone estiva, sì, sì.
1: Annalisa, canzone estiva. Vediamo se ce la manda la signorina.
5: Assolutamente.
1: Sì. Ce la manda
0: c'è
1: subito.
0: La signorina.
1: Eccola qua.

0: Per questo finisce, è finita la canzone estiva, eccoci, eccoci qua. Siamo tutti e tre, tutti e quattro anzi, voi
1: siamo
0: tre.
1: Tutti e quattro. Tutti io e sono quattro. Fissata coi testi delle canzoni, l'ho sempre avuto, no? La fissa di questi dei testi e che abbiano un senso. L'unica cosa che ho notato in questi ultimi anni è che molte volte le parole sono incomprensibili, cioè le fanno, le incidono in un modo che tu non capisci tutto. Allora dice, ma che te frega, basta che senti bene la canzone. Ma invece mica è vero, la canzone ha un suo per esempio anche questa qui, alcune parole non è che si capiscono, ma ce n'è un verso in particolare, dice: mi vuoi più suora o porno diva? Questa non è una canzone estiva. Ma che vuol dire? Mi vuoi più suora o porno diva? D'accordo, ma questa non è una canzone estiva? Che conseguenza è questa? Che vuol dire?
0: Sono testi un po' strampalati.
1: Cioè, ecco, appunto, sembrano delle farneticazioni più che testi.
0: Sì, uno va a vedere il senso, ecco, non li trova.
1: Tu invece pensa alla collina dei ciliegi che hai messo prima. Ma che roba è quella lì? Quella è un tesoro di arte, ma quella sì che è una canzone. Ma tu hai presente la collina dei ciliegi di Battisti?
0: Sì. Ogni tanto passa.
1: Appunto, quando è partita prima.
2: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Fra.

Eccola qui la storia, è tra i giganti. Torniamo veramente ad incontrare dei giganti davvero potenti della musica italiana. Bene, abbiamo avuto, diciamo, molto importanti, Lucio Battisti, ricordate, no? Pino Daniele, insomma, la gara che abbiamo affrontato alcune settimane fa. Ritorniamo con cinque artisti potenti che sono nell'ordine. Uno, lo abbiamo già sentito, è Antonello Venditti. Avremo piacere che di sentire Zucchero, Ligabue, Vasco Rossi e ci siamo. Sì, abbiamo detto tutti, Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Che fantastica storia della vita. Ricordo poi che Antonello Venditti il 22 giugno sarà in concerto al Circo Massima a Roma e sarà sicuramente uno di quegli eventi che romani, ma anche quelli che amano Antonello Venditti, non possono assolutamente perdere. Allora, prima di proseguire con la storia sfida tra i giganti, stavo dicendo la storia della classifica, che è un altro appuntamento che abbiamo fatto settimane fa. Dicevo, prima di proseguire, ricordo intanto che le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, e saluto Franco che, come sempre, in regia dalla torre di Villa Urbana c'è Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Io sono Paolo Fro, mi trovo nello studio 1 di Music Factory Oristano e vi voglio anche ricordare che sono ancora aperte le votazioni per queste artiste internazionali femminili, che sono Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Madonna e Celine Dion. Ricordo che in testa alla classifica c'è, con 68 voti, Whitney Houston, seguita da Tina Turner con 50 voti, Madonna con 48, Celine Dion con 40, Mariah Carey con 40 e Celine Dion con 30. Bene, bene. Allora, siamo veramente pronti, siamo curiosi anche di sapere quali sono le canzoni che in questa prima puntata abbiamo scelto per questi artisti italiani davvero importanti. Che fantastica storia della vita è la prima canzone che avevo sentito da parte di Antonello Venditti, e adesso arriva Eros Ramazzotti.

Eccolo qui, un altro grande della musica italiana, Eros Ramazzotti. Lo ricordo anche lui in tour. Vabbè, questi artisti ormai sono tutti in tour. C'è da dire che domani, oggi intanto siamo in diretta. L'ho detto che siamo in diretta, Franco, in questo lunedì 15 giugno 2026. Volevo dire 16 giugno è la data del concerto di Eros Ramazzotti a Roma. L'abbiamo visto già a Napoli, l'abbiamo visto. Dov'è che si è esibito? A Napoli ho visto un super concerto di Eros Ramazzotti, ma sarà domani a Roma allo Stadio Olimpico e poi a Bari il 23 giugno. Più bella cosa, uno dei pezzi sicuramente più belli e più carismatici di questo artista, lo dedico alla sua ex moglie che comunque continua ad avere un ottimo rapporto, si vociferano tante cose, si è anche parlato che si potesse anche rimettere assieme a lei, ma poi sono tutte voci alla fine, no? Si va avanti con il nostro appuntamento. Vi ricordo che per votare intanto le cinque donne che vi ho menzionato prima, Whitney Houston, che la gara è ancora aperta, Tina Turner, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, potete farlo attraverso i nostri canali che sono il nostro gruppo Music Factory di Staro, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, o nel nostro canale WhatsApp sempre della radio, o comunque fate voi, ci sono tanti modi, ve l'ho detto, continuate a votare, anche perché poi chiuderemo fra una settimana le votazioni per quanto riguarda questi artisti. Ma ci sono questi grandi cantanti italiani che abbiamo scelto, e sicuramente vi mettiamo un po' in difficoltà, perché adesso arriva Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.

qui, piccola stella. Senza cielo, la canzone di Luciano Ligabue. Ricordo che anche lui è in tournée. Beh, questo è il periodo davvero delle grandi tournée. Sarà il 17 giugno a Torino, il 20 giugno a Milano e poi sarà a settembre, il 12 settembre, Lido di Jesolo in Italia. È davvero difficile votare questi artisti: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso arriva Vasco Rossi, reduce da un tour davvero importante che lo sta comunque vedendo anche in Sardegna. Ha fatto due date ad Olbia ed è stato davvero un successo, sicuramente non possiamo dire inaspettato, perché dove va lui davvero gli stadi e comunque i posti dove decide di cantare li riempie sicuramente. Il 18 giugno sarà a Città Metropolitana di Bari e anche il 19 giugno ad Ancona il 23. E ve lo fa un regalo, e sarà davvero difficile poter scegliere fra questi artisti, come vi ho detto, però ne dovete scegliere uno. Vi faccio sentire uno dei successi più belli di Vasco Rossi, che è Ogni Volta.

Beh, è davvero, sono dei giganti, non c'è poco da dire. Poi lui, che dire, è in tournée in tutta Europa, lo vedremo protagonista a Zurigo con due date, il 17 e 18 giugno, e poi sarà a Francoforte sul Meno, in Germania. È davvero amato in tutto il mondo, Zucchero Sugar Fornaciari, sarà dura scegliere uno di questi artisti, fatelo, sceglietene uno, Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso proseguiamo, intanto vado a ricordare le nostre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Ricordo che Antonello Venditti è il prossimo artista che adesso andiamo a sentire, e devo dire che insomma è uno dei più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta scuola romana. Dal 1972, anno del suo esordio, discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e di impegno sociale. Pensate, con quasi 40 milioni di copie vendute, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Ve lo regalo con Dalla pelle al cuore.

Eccolo qui, Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, la canzone che vi ho regalato. Non sapevo, Franco, che tu che sei che fan di Eros Ramazzotti, all'anagrafe lui si chiama Luciano Walter, Eros ha tre nomi, non sapevo, abbi pazienza, Eros Luciano Walter Ramazzotti, questo cantautore, musicista e anche produttore discografico italiano. Pensate che lui è annoverato tra i cantautori italiani di maggior successo nel panorama internazionale, nonché tra i più noti esponenti della musica leggera italiana. Pensate che ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico già nell'84, quando vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ricordate con quale pezzo? Terra Promessa. Poi Ramazzotti ha anche pubblicato 17 album in studio in italiano, inglese e anche spagnolo, vendendo oltre 80 milioni di dischi, i quali lo rendono tra gli artisti italiani sicuramente tra gli artisti italiani con il maggior numero di vendite. E noi ve la regaliamo con una splendida canzone dal titolo Un angelo disteso al sole.

Un angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti nella nostra sfida tra giganti, e davvero qui parliamo di altri giganti della musica italiana. Fra questi abbiamo anche due nomi conosciuti nel mondo. Il prossimo, Ligabue, Luciano Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue. Lui è un cantautore, regista, anche scrittore, ma anche sceneggiatore, produttore discografica e un musicista. Insomma, è uno tra gli artisti italiani contemporanei più amati e di maggior successo. Pensate, oltre a 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi per la sua attività musicale, 5 per quella anche letteraria e 12 per quella cinematografica. Si è aggiudicato in particolare 3 targhe Tenco e un premio Tenco. Per 12 anni, dal 2005 al 2017, ha anche detenuto il primato europeo di spettatori paganti al concerto di un singolo artista. Pensate, 165.264 biglietti venduti per il primo campo volo che tenne presso l'aeroporto di Reggio Emilia, lo ricordiamo, nel 2005, il 10 settembre.

Avete già pensato chi votare fra questi cinque nomi davvero importanti? Zucchero, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Ligabue, Antonello Venditti. Questa era Certe Noti, ve l'abbiamo regalata per omaggiare questo grande artista italiano. Sono tutti bravi, uno più bravo dell'altro, e avrei davvero l'imbarazzo della scelta a chi dare il voto. Il prossimo, che dire, è nato a Zocca, Modena, il 7 febbraio del 1952. Lui è un'icona del rock italiano, ha rivoluzionato, pensate, la musica con 40 milioni di dischi venduti, e unendo il rock and roll alla canzone d'autore. Lui, soprannominato il Blasco, è celebre per uno stile di vita e una poetica davvero un po' ribelle. E che dire di lui? I successi sono uno dopo l'altro, dopo gli esordi con i brani rock demenziale. Ricordiamo che lui è cresciuto nell'Appennino emiliano da giovane. Il caro Vasco ha vinto il concorso Canoro Lusignolo d'Oro, poi ha fondato nel 75, questo mi piace dirlo caro Franco, una delle prime radio libere italiane, che era Punto Radio, trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Poi ha debuttato discograficamente nel 77 con questo 45 giri, Jenny, nella facciata A, e la facciata B era Silvia. Ve lo regaliamo, Vasco Rossi, con uno dei più bei pezzi, Alba Chiara.

notizie. Dai, dai. Tieni il tempo per colpa di chi? Sì, il grande zucchero, ve l'abbiamo regalato con un pezzo davvero travolgente che immancabilmente non può che esimersi da suonarlo, da proporlo durante i suoi concerti, il suo tour europeo, come vi ho detto, che lo vede impegnato. Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Edelmo Fornaciari, è un cantautore italiano annoverato tra i principali esponenti del blues in Italia. Pensate che nell'arco di oltre 40 anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli. Le sue tournée mondiali e le frequenti collaborazioni con artisti affermati a livello internazionale, ricordiamo Luciano Pavarotti, che lui spesso e volentieri lo ripropone con dei video durante il concerto, Andrea Bocelli, c'è Eric Clapton, c'è Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting, Paul Young, hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità oltre i confini nazionali.

Eccolo qui, Antonello Venditti, notte prima degli esami. Ancora un grazie a Franco, come sempre in regia, coadiuva questo appuntamento, ma anche le sue due web radio, che sono Radio Twin 2000 e Villaurbana Music. C'è Radio Centrale Oristano, c'è Radio Felix On Air 2026, collegate per l'ascolto della sfida tra i giganti. Che dire di questi artisti? Più giganti di loro, arriviamo davvero a scegliere il meglio del meglio, ma ne abbiamo ancora tanti da sentire, soprattutto da mettere in sfida, perché poi Sfida tra i Giganti è un format che è nato da poco e che va in onda appunto in queste web radio con il sottoscritto. Io sono Paolo Frau, vi auguro una buona inizio di settimana. Ricordo oggi lunedì 15 giugno 2026. Ricordiamo le repliche: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle ore 10.

siamo arrivati alla fine di questa sfida tra giganti. Sicuramente altre due puntate saranno dedicate a questi cinque potentissimi artisti italiani: Zucchero e Ross Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ricordo che per tutta la settimana avrete occasione e modo di risentire questa puntata nei giorni, come vi ho detto, stabiliti per quanto riguarda le repliche. In questo lunedì eravate in tanti collegati, mi fa piacere, continuate a farlo. Mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Io ringrazio Franco, come sempre abile e attento in regia, che ci ha coadiuvati con le sue due web radio. Ringraziamo Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale, Radio Falex On Air. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi lascio con Ligabue, Ho messo via, e ci risentiamo per la nuova puntata di Sfida tra Giganti al prossimo lunedì. Buona settimana e fate i bravi. Thank you.

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e 3.

0: Alle 21 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtaida, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 23 e 30 minuti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!